cur ci va in la notte. Da Jon Guidon. Cur ci va in la notte, ci stanga il malavur da vente o met. L'ora sai tu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travas e sa dolur, e governa ma fadia con delizie e con amor.

0: Las novitats der RTR.
1: Pots con Yvonne Simon BNG, consenar las pendiculares Braille, l'ultim plaid a definitiva main il souverain, il cusel de Vishnanka va d'accord con la proposta della suprastanza comunale. Xi Jinping visita gli Stati Uniti e è la prima visita statale della Cina e gli Stati Uniti da più di agenz. E Laura, oggi comincia sulle lif, ma gli nivelli vengono più e più spessi. Proxim pass per il salvamento della spendicolare Braille. Ier sera il Cusel de Vishnanka approva il plan che la suprastanza comunale ha proponi per sanar le spendicolare.
2: Il Cusel de Vishnanka va d'accordo che le spendicolare de Braille doen survegni della Vishnanka in credit d'impegno de 7 milioni di francs. Quel se compone di una contribuzione unica de sanazione a liquidità de 4,1 milioni francs. L'autier doe da ils proximes chunons in una contribuzione annuale de 5 milioni francs per sanar e garantir il managi. Senter in una presentazione minuziosa dils responsables de la Vishnanka et autors involvai, ai dau mo singulas demandas or del Cusell. Quando dicono contarina vush, al Cusel de Vishnanka approbau la finale la proposta della suprastanza comunale. La decisione definitiva dat il souverain della Vishnanka de Braille il 21 ottobre all'urna. Alice Bertoc, redaktion sur Selva.
1: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti. Egli è in prima visita statale negli Stati Uniti dopo gli Stati Uniti. Egli è in prima visita statale negli Stati Uniti dopo gli agenz. Il presidente americano Donald Trump è in una

0: En finus valeva la pausa per ils pliauts dazis en fin ils 10 de november, de noven fin ils 10 de gener. Tenor il ministro de finanzas seien omadus paiais se conveniz de prolungar ina convenia. Alla radunanza generale della ONU a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky appella alla comunità mondiale di frenare insieme la Russia ed annuncia il presidente russo Vladimir Putin quel paziente nulla di qualche idea di guerra sederasia. Zelensky ha accentuato che la Russia smanaccia era la Moldavia, Polonia ed il stati baltics. En la guerra contro l'Ucraina nasaia la Russia bec pronta per una pausa da combat, que al ministro dell'exterior russo Sergei Lavrov dic en il cusel de segirezza della ONU. La Russia continuesce a sia operazione speciale, quai per defendere ils agents interess de segirezza, scolz drets de Russ en l'Ucraina, uscia Lavrov. La Russia ha puspert a Ciala noc Kiev, quai cun raketes balistiques, tenor il president della città de Kiev, Vitali Klitschko, en almain duas persunas mortes. Trataces in la capitala Kiev en ja ir duas persunas mortes e 40 ulteriores blessades. Eter il balapè en la Champions League de les donnes a Servette Chenoua pers clairement l'empremdieu de la fase de gruppa a chiasa an les genevrines pers con 0-8, quai contra Olympique Lyon de la Francia, pia contra quel club ca dia gudegna 8 diades la Champions League.
1: La meteo.
0: Oz comença il di pulit sulle lif, il suo entramens di venien ils nivels pli e pli schwes, consuntan il nord del grejun, esi sevens surtrat. En la region da quira danti oz maximal 20 grads, en sur selva maximal 16 fin 20 grads, en sur ses 13 fin 17, ed en engedina maximal 18 grads.
1: Vias e traffic.
0: Sin la via de Malöge dati uns impediments per via de lavurs de Rumir Grip e serada parzial ma in la via de Malöge quai tranter sei fölles e plaun de lei e quai devent de las 8:15 en fin las 12 e devent de lina e din quart fin las 5. Le vie venia verte mince mai durant l'ura entira quai durant in quartura.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Dalla da mau alla saira.
4: Na, schau sehr bu. Ja, der Mann ist simpel mein Boy. Sono un buddle tutto pronta. Stai a studiare con questo vestito. Precisa. Io trovo che ogni momento, se vuoi se non vuoi, c'è che ho traffico. E quindi ho avuto enter il microfono a Anna-Selina Quinter. O forse. In una bella giovane.

Ah, ja, dunkelt sie. Na, fachst du schon? Ja. Ah. Na, guck aber nur ein Pardo, en concisus, forse quals quadrils, kan si minche wart, del totes sorts calur, salule finumire ei, ge totes wart an minche mai mopli ine calur, in Rubik's Cube, schön quals nom. Bascheli du ir, a kine, a ine buebe de sisons medzini of record, la dominiau de schlidja a schoin, en teufer 4,27 secundes. Lian junzi ala nom, a si sperte ei om mai ine dunne, stada ebo ine kerschide, als alle proprie Pischperte donne, del summens lauel Rekord del Reminent Ededin Chines, 3,1 in Sekundes. Que è insomma possibile, allora un percunsis ons proprio impressionant, e ma de volver a si spert quel quadril in teufer 4 Sekundes, also es ist durchmetter von quei. Es habe schwus weiss, quei warm proprio de schlidjage in de quels. Io sai anche che venisse insomma da fare qui a fin le prossime tre ore. Se stai so vit Londra, se non smetti in la vart qui quadril. Tutine in tec trenamento per ciovi fa ebo don le demon, anche vi ben quale divia, e qui torti svergale sis.

0: Nova música del Alex Warren, Emerald Eyes, Avenue 20, vergaule sis, ombaule tutina, forse che in ni l'altra de vus a plan planet in tic form in bien menu, sai e da si als alts e le stegias de caccia. Stau il tema principal ier durant nos salits de caccia scoi par veve nossa moderatura Natalia Diller en pau form. A schau requinta Rico Florin, per exempel, c'è caren quel servigni lu de siu fra.
1: Forza clappi una violina. Qua è il schlegel del chiamoc, mis in sala moira, e sui mantà, e lascia s'encentar, e questo con cian crua. Was eine Bestialità.
0: Atter Otto Quadroni hai lu dau Inspiration per in tir Menü.
2: Oggi noi hai fatto un risotto con un bulais e delle piccata.
0: Piccata
2: milanese.
0: E del funz c'è tos vesse?
2: C'è ananà, cosa era in sette per mai a casa, fin già avanti in tempo con prani, da cosa era in de cos sette.
0: Ah, sono erbuns.
2: Sì, cosa del bus, cosa in botte molto più buono con strais, sono più gustosi.
0: Ad apropo cucina, Otto Quadroni ha insomma deciso di senza buis e caccia, e ha fatto un'altra patente.
2: Era tutta la patente del Gidun, era tutta la patente della paluata, uscesco.
0: E ci è stato a savare per ci sorvegna la patente della paluata, c'è talento sdrova.
2: Era sempre mai in scuola di uscire. Questo non ha la nulla, ma i parisi di Papa l'intero, di Paciam, questo qua ce n'ha.
0: Già, i trovo è quella che mi incominci a Cicidental Dance su Enter in Lung di De Caccia. A se capisci, se vede oggi per raccontare le vostre avventure, il vostro successo De Caccia, questa sera dentro le 9 alle 10.

0: The Shape of You da Ed Sheeran e è mes lasiat salvalas pendicularis nibo quella gronda demanda a Braille indels temas os elas novitats cun Ivan Simen.
1: In ulterior pass per salvare le spendicolare Braille fac, ir saira al Cusell Comunal de Braille approva il plan de sanazione che la suprastanza proponì. Tenor quel servenien le spendicolare della Vishnanca in credit d'impegno de total 7 milioni francs, l'ultim plaid in chiausa a il souverän. Il Stati Uniti spostano anche in agiada l'introduzione dels ulteriors dazis sin imports chinais, quel ministro de finanzas Scott Bessent dic. En finus valeva la pausa per els pliauts dazis en finils 10 de november, de noven finils 10 de gener. Ed il Stati Uniti han survenie visita della China per la prima agiada de Bidia Jones fa il president chinais Xi Jinping, quels dis in a visita statale en il Stati Uniti.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ai enchevo un paine vomis di dec sulle iv denton lo al centro mes di medium pau con nebla sedine pispesses nau del nord. Con zona la portenza dell'engedine bassa sai avini blech in contrasera. Punto temperatura dati denton in semiont disco ir veng graz a quera. Sedi stocken veng en sursel vell'engedine vignots maximal jodi graz a tredi stocken gisiat graz el success.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro di Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Sila via da malhoge dati oz impediments, qua pure de lavurs de rumi grep. La vaia sarà da prezialmein, poi d'entersel foglies a plon da lei, a quai ne vendelas oggi ad in quart toccalas dodis, a lu ne vendelina ad in quart toccalas ciun. La vaia vien viarta, quai mince mai durant l'ura antira, durant in quart ura. Sviusesse da viadi, mai sedir, ad in abiala djevgia.

0: Al Eros Ramazzotti con un'emozione per sempre a dire vignu ven avon las siat.
1: RTL Impuls.
0: Weiss in tec form, ni weiss tja du en solver, quelque vign os, si meise forse bunz tja per la demon dallas sis. Tutina mein enus els impuls da Paula Casot Vincenz Oz, da vos meisa.
2: Industria asiata. Ed at meises de dus, meises de quatter, a meises rodundes che han platz per roc persunas. Tot che vien zurveu. La carta de spises è concepida schia, che insambu sta differentes causes allo parter las tracces. Bien. Nus un pustein. Sper nus se placca in a familia. La buba de circa 3 ans sese se la socia. Seu fra, pli o mens un se c'è de pic in on, ven messen in sitz. La mumma in a biala donna porta il scavels di rinchic, ad il bab porta un si seu spiegel de soleil. Nos un prima tracce ven survida. In verde lec de miracun c'è premura che il sushi e venius preparaus. Spernus alla buba fom, ad il pign lai dalla sevice giumpleun. La mamma ragude la tascia e su entercurt moment alla pinche si rosa u reliers ad avonelle in finistrill cun barbis casalten. Seu fraser ven il telefonin ente meun, e sa già exact che io de furgiacul det via neu, per mirà din malec dir cel. Nus cudin nos et cevera, e se schmerviglioin, conte breuge che il scugenier s'andau con la decorazion e c'è bien gost che tu dà. Sper nus fan i gin in mux. Tots quatter einen lur mund digital. Ci sa, schel sanza fa gen, c'è chi an migliau? Je nus in si per lauter e banduna in lustria.
1: Impuls.

0: Tepi Vert. Let's vinculau so a Turic oz nukel Festival de Film entscheiva. Adel Tepi Tietchen, ni mer dich forse al Catwalk, la passerella de presentar moda, tiai vischnaun quel grijun colligiais vus cun luxus, cun prominenza, cun moda, cun steilas e steilettes. Na? E bo sogn murezzi qua laga, i due esser guarda. Dentre cases engiadineses planisesce la marca Moncler de realizar al fevre in catwalk a presentar lur moda. Al mardi sera ai la popolazione d'informada la premissa negina hectica, negina grandes illuminazions, negins helicopters. Moncler, per ci che s'arregorda forse una gianega presentau moda a sogn murezzi lau, a bo tot funzionau sci bene di a edau un pau critica, gespro de quales causas a guarda due paia esser un pau auter. Se cien tocan duocen hospes, dentir monduen vini a guarda a quai tot cul traffic public. All'idea eri eda involvar la popolazion en quell'entira planizazion. Letze pareva suente la serie d'informazion ad un qual de monde che venida sclerida on incantada a edu setz ideas, per exempel, quinzeves di affazi c'è schina in a fiera, a venderlo li giongies, a vincaul e micecas negin champagner.
1: RTR Informativ e divertente.
0: Ecco, col Remo Forer, Falling.

La bionda con One for You, One for Me. Musica che va so 2 minuti dati buci se venzi i nostri zonzi in 54. La prossima, sento dati novità, Lucas Graham, tu

0: Las novitats der RTR.
1: Oz Gunivon Simon, BNG. Cosa narles pendicularas breil, l'ultim pleda definitiva mein il souverän. Il Cussel de Vishnanke va d'accord con la proposta della suprastanza comunale. Xi Jinping visita gli Stati Uniti, il è la prima visita statale della Cina e gli Stati Uniti da più di 10 anni. E Laura, oggi comincia sul lief, ma i nivelli vengono più e più spessi. Inoltre, il passo per il salvamento delle pendicolari di Breil è facile. Ieri sera il Cussel de Vishnanke approva il plan che la suprastanza comunale proponì per sanare le pendicolari.
2: Il Cussel de Vishnanke va d'accordo che le pendicolari di Breil devono survenire della Vishnanke in credit d'impegno di 7 milioni di francs. Quel si compone di una contribuzione unica di sanazione e liquidità di 4,1 milioni di francs. L'autier doit dare il prossimo 10 anni in una contribuzione annuale di 500.000 francs per sanare e garantire il managi. Sentre in una presentazione minuziosa dei responsabili della Vishnanke e di altri involvati, hai dato mo singulas domandas or del Cussel. Con 12 incontri in voce, ha il Cussel de Vishnanke approvato la finale la proposta della suprastanza comunale. La decisione definitiva data il souverän della Vishnanke de Breil il 21 ottobre all'urna. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti. Gli è in prima visita statale negli Stati Uniti da più di 10 anni. Il presidente americano Donald Trump ha beneventato Xi ad un aeroporto militare da tir della capitale Washington. Su entrare da una cerimonia di benvenuti, tenor plan discorrono gli due presidenti sul suo entrare nella Casa Alba, tranne l'autore di varie domande di douane e commerci. Spera il discorso supremo è planizzato in una show militare ed in banchetto statale. Gli Stati Uniti spostano anche nel già dell'introduzione dei ulteriori dati sin import chinais, che il ministro delle finanze Scott Bessent dice in vers l'emittur Fox News. In finus valeva la pausa per il spli out dati in fin il 10 di novembre, de nove in fin il 10 di gennaio. Tenor il ministro delle finanze sein omadus paiais se convenit da prolungare in convenia. In Australia

0: Adela era nominata il presidente russo Vladimir Putin, scol il paziente nulla da quel che l'idea della guerra sederasia, per quale stoppia Putin venir frenà. L'Ucraina sia avvisata da GIT ed ovria consunt armas per la defensione dell'area. In la guerra contro l'Ucraina nasaia la Russia bec pronta per una pausa de combat, che al ministro dell'exterior russo Sergei Lavrov dice en il Consiglio de Sicurezza della ONU. La Russia continua a sia operazione speciale, qua per difendere ils agents interesse sicurezza, scol drets de Russ in l'Ucraina, uscia Lavrov.
1: La meteo.
0: L'imprime si odds pulit sulle lif, il suo entramens di vegnen ils nivels pli spes, nad al nord, uscia chiglia l'ura pepli per part sulle lif. Consuntan il partenz ed en lengetina bassa, poi er venir plec contra saira. Odds giagen les temperaturas maximales 30-15-20 grads, de maun e sonda esi sulle lif con maximal 24 grads a quira vegni consunt sonda in sic pli ciaut.
1: Vias e traffic.
0: Sin la via de Malöge dati ots impediments per vede le vurs de Rumir Grippe e serada parzial ma in la via de Malöge. Quai 36 foglies e plaun de lei e quai davent de las 8 din quart in fine las 12 e davent de line din quart fine las 5. Le via vigne verte mince mai durant l'ura intira quai durant ina quartura.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
3: Brand Berildi.
4: Jumbo Gaulasiade si veniu neu che denter auter in demanda stat da nus al center.
5: Trovi pendiculares ebreil, ni trovi buelles.
4: Ja, und die Welles Novitats a Breil wein pa April in a Decision de la Population und in on de pli en quella mesura an us meine Schuol neu kine nova ca nochta arva las portes. Bic vus ois in compagnia oz de DRTR al Mikrofon Anseline Quinter. Kaja illa Beatrice Egli, mein Herr.

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, a nus minus ella vischnonca da scuol. Lau ja veniu decidiu da sera duas scolas, quella da Ftana, quella da Terrasp, et als affons letz in bosci contents. Per exemple, quals da Terrasp han requintau?
1: Eru pos pinir a casa a mangiar e cia i vengen comin da spiez.
2: Noi abbiamo una mince posta tutti insieme qui, io vado a toppare per la pia, abbiamo tutti insieme.
3: E noi in quattro viaggi e non abbiamo una voglia di dire, cioè un lungo tocco col buso.
4: E adesso un viaggio di scuola ci deve 50 minuti e poi non lascia si mangiare.
0: Ja, per quei fan, also fons e protesta. Fortun che le scuole duen fusionar, vinsch gefühlen in outer liug, zitje nief per a fons. A scuola dat in umnadmen in a nova canorta, a quella vien begiada dies bella casa punt otta. La casa de veils de scuola. A scecels pi veis ed als pi juvens la vischnonca vignen el futur ensemen. A quell'idea, qual è motiv, declara la responsabile Margrethe Ursina Braumüller Karl.
5: E noi siamo in missione anche la televisione in Giocieva per piccoli veglio a tempo. E qua mi affascina che questi giovani, questi fans piccoli, sono buoni ad animare alle più veglie o a tempo da smuovere di più. E questo proprio mi sa su che fa bene a corpi dorme.
0: Ja, perché quei detti bo in amidade de dots in de mona, perché a fons a tempai de tempade san sendisa e in vida lauter einst ja anciert os gundis din schunter.
5: San fin giamperia in schuntra, i an chanta, an zambria, i si manch stats in zembel.
0: Stärkstes ist auch in der Prima Badiada, quale canorte du es, lo es pronta al September 2027 per Benaventa als Afons. Musiker Romanche dat Jos Bruce, giganto con Viviu.

0: Born to be Blue, la Eileen Allister. Al proxim pass, oi farts, vens di audiuats na monelles novitats, a breu l'alcusei de Vishnonka approbau ier sera al plan de senazium pelas pendiculares. De quede 30 persunas en stades presentes alla sesida, dentre quellas e Markus Hassler, gestaus del 99, tocken al 2010 direktur delle pendiculares de breu l'vurz en diast. A per el, stoppi la populaziun os fa ina suletta de monda.
1: Trovi pendiculares Ebreil, ni trovi buelles.
0: Adel di egist co anfla la risposta. A per quei fa l'ina comprehension.
1: Avon ons, anse centaule du monde, truenus vies de culm, vies de migliorazion. Pil pur esser. El vi schnaunke la populazion ne stade dil meini bain, il pur esser, e in pei fec importante l'economia, also dai nuso tot quels de neste taglia per fa quelles vies de culm che necessari.
0: Forse di quelles abitantes e dels abitants della Vishnonka de Breil de veni ad ina conclusion. Os ani un impar temps de studia la votazione letza al liuken quasi exact in Mainz la domenica del 21 oktober den kurz als 8 oktober veni ad eine serie di informazion per la population de wacht quel plan de senazion.
2: Al Puls del Grischun.

0: to you. Fading, dat alle farben et Illyria, ados dati novitats kun Yvonne Simon.
1: In ultra urpans per salvar las pendiculares de Breile, facir sair al cuselc de comunal de Breile aprovar el plan de sanación que la suprastanza proponi, tenor quel survenien las pendiculares de la Vishnanca in credit in dimpegn de total 7 milions francs, l'ultim pleden chausa al souverain. Il Stadis Unis sposten anche ne già dell'introduzione dels ulteriors dazis in imports chinais, quel minister de finanzas Scott Bessent dich, en finus valeva la pausa per els pliauts dazis en fin il 10 de novembre, de noven fin il 10 de gener. Ed in Australia ein agent d'intelligenza artificiale facin hacks in una pagina della regenza e si tratta di un agent della facente d'intelligenza artificiale OpenAI che ha accesso in un portale di una cassa de malzauns statale e tras il hack non autorizza a quel RG accesso a date speech pubbliches.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Punto temperature dati oz in Simeon Disco, ier ven grazie quera, sedistok am ven dati oz alla Surselva, e l'engedine veni maximal jodi grazie, tredis stocken gisiat el Surses. Ai enceiva un dec bain al firmament, e vomis di, ai si dec sulle iv, den tonal centro mes di, semidi luon pau, cun neblas ed ina pispesas che veni nou dal nord, cun sone la portenza, ad el engedine bassa, sai e veni blec. Luon contra sera.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG. Vossa facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: Sin la vaia da malöge dati oz impediments de traffic e oz quai per vida lavurs de rumi grep la vaia sarà da parzialmen a quai denter sel feuglies a plon da lei. Nevenda las 8 ed in quart, tocca las 12, a lu a unine gada nevenda lina ed in quart, tocca las 10, la vaia vegna viarta mince mai durant l'ura plaina a quai per in quart d'ura in bienviadi.
2: Dalla damaun alla saira.
0: Ci sa, c'è la resuna oz forse puspenega. La ronda finale del Kikrisis specia al microfono per voi Anna Selina Quinter in Biala Djevdja.

La tensión cresce plonet 98 bonds va in usel jackpot 22 bonds a Tony Ragazzi già in su conto a minimum 9 stolfa odds per gudinia nostra runda finale vuol di es ves esser la fine scheke minimum 229 bonds fan al viadi a Turic den tonen prima stoinza insomma ga dominiaco alla runda marasche qua gerteggia nus dein runda finale del kickeri 6 suenter in a nova de somber my body isn't ready.

0: My body isn't ready, the somber. Ma questa festa è un nome di Srignos, visite al studio di Sergio Guetti. È sempre nervoso?
1: No, insomma, beh, ci
0: voi sono di nervoso.
1: No, io malecco.
0: Nervoso per il candidato.
1: Cool final.
0: Du Denzel.
2: Il Kikerisis.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.
0: A Gembiendi a Tony Ragazzi in quella ronda numero 4.
4: Buongiorno, Sergio.
0: Come stai? Con la tensione? Un po' nervoso, non vai?
4: Ah, sì, io scusi il vino, c'è voi, c'è voi. Per andare sempre da che, va.
0: Adi, in Porto Cleci, a Tony Ragazzi, se non in Porto Cleci, forse per quella ronda?
4: No.
0: Nuot?
4: C'è il Porto Cleci.
0: Al Spolis.
4: Che si sa, che si sa, beh, il pasta. Che è per io scusi il vino.
0: Jetzt ist schon eine Scheune, wie? Ins Storprem, Pass per Pass, Schigertägi, Gertägi, Schabol, du dati tut ihnen, sich ja jetzt, die Albi, die Kikerisi, die Dade dienen, sich ja,
4: die Menschen.
0: In prima Runde, als wenn der Seins Mopli.
1: Hey, Toni, c'è più strange, vuol dare ein Final con il HCD, ni giuir il Final del Kikerisi?
4: Hai letto, vuol dare ein Final con il HCD?
1: Elfis il kart Victor Schigerteggia da Gudanierozzi il jackpot fisalel il kart Victor da Caston
0: a come di Sergio Cioiperel Schigerteggia
1: nominò piglia grand finale fendiglion il Kikeri King ci so forza con Tony Ragazzi a mince canzone ne da nominos perché la ronda da final del Kikeri 6 da Caston en Fabiana Capaul Otto Haini Rolf Allensbach e ci so da lunga savanza da play forza ir Tony Ragazzi
0: allora savanza in gara ci che fa la concorrenza
4: Allensbach sto in match
0: yeah, può essere Was ist Statistika?
4: Otto Haini ist hier in
0: March. Also wenn
4: ich das... March.
1: Nein, March.
4: Ein March ist Fabian Capaul ist in March.
1: Fabiana Capaul.
4: Fabiana. Und die sind hier in der Strecke.
1: Also, erst Claria.
0: Ja, ein Wirtkollist. Spricht per mir an. Ja.
4: Ich bin nicht mehr.
0: Ja. Tja, gut, ja, Uhren als Bärs?
4: Als Bärs, das ist doch nicht, ich war gar nicht. 24 Uhr, na, ich Rolf Allensbach, 24 Uhr, ein Kuranta, ein Otti, Kuranta, das ist ein 23, und Fabiana.
0: Fabiana, gut, ja, und Kassel als Bärs, ein Kuss.
4: 23.
0: Ja, a tervus fossi cien vantoc. Che mi jesse non vitir, Schigertegia.
4: È importante, prima da fare.
0: Exact. Esco expert del Kikerisis, sto se je bude clara contes che nos drovai not correct, ne ve? Nof, drovi?
4: No.
0: Ma rein se Schigertegia. Ivania,
1: domanda san connex con il Kikerisis sa vanza ci do.
0: Ne, wakin sto. A se ci vuole in gana statistica, lo se vai so se e ci domanda. Bien. Sind Sie lieber?
1: Toni Ragazzi, tot bun.
0: Bien klitz.
4: Am Rappitsch, Sergio.
0: Ihr El Cusei National staus in Visite a Quera.
4: Na.
1: Korrekt.
0: El Cusier del Stanz Stefan Engler e Piveis, El Cusier Gouvernativ Markus Kadof.
4: Ja.
1: Korrekt.
0: La Katze Bassen, Choi Wodzen in Jamna.
4: Ja.
1: Korrekt.
0: Oz und Chevel Festival de Film a Locarno.
4: Na,
1: korrekt.
0: Al Mercau de Quere quinte lautron con un deficit de 2,2 milions francs.
4: Ja,
1: korrekt.
0: Al Mercau de Quere fusionesche sin lanciate de lautron con favogn.
4: Na,
1: korrekt.
0: E la botanica in maroon in verdura.
4: Ja,
1: fallo.
0: Al pleit en gläs per zetja ai pumpkin.
4: No.
1: Fallo.
0: Schweizers e Schweizers mit einer media giunga e la vette casa.
4: No.
1: Fallo.
0: Al lag de Turigi al pigron in Svizzera.
4: No.
1: Correct.
0: David Barandun è attualmente top scorer del SC Berna.
4: No.
1: Correct.
0: El cadre del HCD è attualmente in giugatore della Cechia.
1: Correct.
0: E qua fuss?
1: Skolnom, kel,
0: Janin?
1: Ci gioia, pil HCD ci arriva dalla Cechia. Scufen in mezzo a che il Toni ragazzi.
4: Ah, che te lo sto a sentire. Ma in un ponder los.
0: Qual fa nuova?
1: Filip.
0: Filip.
1: Sadina, Sadina.
4: Yeah. Dai, basta.
1: Quel bung ci tot ci discoran, ci alzai a ci bung. Ein, dus.
0: Ne os fin de statistica. Ma rein, si ha un giu nibo.
1: Anna, o faccio dodos pretensioni, si dato a quel momento da grande tensione.
0: C'è di il sentimento. C'è bizzo, c'è che conto sette le
1: cordiali gratulazioni, Toni ragazzi.
0: Cordiali gratulazioni.
1: Dodas facels nov correcta zitanja per guadagnare il jackpot e con che il regist la nominazione per giuir la fin di lion il Kikari King. Toni ragazzi!
0: Grazie, questo è un dose di dinascia anstai prendere una fanfara senza ci ha cantato ogni ragazzi alla amicica. Io credo, qui un bisogno di menci in salo portanza sets al codiget. Da statistica, boh?
4: Che io penso che capisci il carteggio.
0: Oh, se si girteau. I trovo mi gare plire ronde se in ogni l'altro gare girteggi. Forse di allo è la fin di on, Marenza.
4: Yeah.
0: Osa in gare bia plage culs bons. Ne ve? Che non stiamo in lua vus. Io crei. A sai sai bene la fin di amna, virs fin di amna. Con gudinia bons.
4: Yeah, Pin. Grazie, Coira.
0: Grazie, Federico.
1: Gratulazioni, Toni ragazzi, per quel grande successo del Kikri 6.
4: E
0: in Facebook di Vicenza. Grazie.
4: Che piacere, Coira.
0: Addio.
4: Addio.
1: Belde.
2: Il Kikri 6.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: E ci sa, forse è vus al prossimo nome che Toni ragazzi notesce lui in suo codiget. Domandati in una nuova ronda a mattin lu puspe tic a tic bons el jackpot. Osa svidenzine gael ad un cevin ter null.

Celebration, The Cool and the Gang, el 24 de settembre per fans del mondo del film in datum nudau gries al calendar odenscheiva a Turic al Festival de Film cun nums sco Julian Moore, Tom Hiddleston, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Anna Kendrick, ni Wim Wenders, etc. etc. Che vengono ad essere presenti a Turic van sul tepi vert. Tocca il 4 d'October, kurz al Festival, nu che vien presentau varga cien films, ci che vuol i amara de quels stodenton prengun, borse gronda, per mirales presentazions cool stars pagins tocken cien a geni francs, e per tot celles tocken curonte francs, per immer un film pitost car. Endis dis dedicai a film Paia a Turic al Festival de Film Quenceva Oz. Acqua cava il Donna Lewis con I Love You Always Forever.

0: Las novitats de RTR.
1: Oggi con Ivan Simon, BNG. Consenar le spendicolare Braille, l'ultima pleda definitivamente il sovrano, il Cusel de Vishnanke va d'accordo con la proposta della suprastanza comunale. L'economia europea patesce la cialira, mentre l'onda di cialira la Stat si riduce la prestazione economica in Europa quest'anno per 113 miliardi euro. E Laura, oggi comincia sulle lif, ma i livelli vengono più e più spessi. Inoltre urpas per il salvamento delle spendicolare da Braille è facile. Mir saira il Cusel de Vishnanke approva il plan che la suprastanza comunale ha proponi per sanare le spendicolare.
2: Il Cusel de Vishnanke va d'accordo che le spendicolare da Braille duen survegni della Vishnanke in credit d'impegno de 7 milioni francs. Quel se compone di una contribuzione unica de sanazione a liquidità de 4,1 milioni francs. L'autier doit dare il prossimo giunons in una contribuzione annuale de 100.000 francs per sanare e garantire il managi. Sentre in una presentazione minuziosa dei responsabili della Vishnanke ad autors involvai, hai dato mo singulas demandas or del Cusel. Con 12 incontri in voce, al Cusel de Vishnanke approbau la finale la proposta della suprastanza comunale. La decisione definitiva dat il sovrano della Vishnanke de Braille il 21 d'ottobre a Lurna. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: La cialira fa che l'economia cessa. Quest'on si riduce la prestazione economica in Europa per 113 miliardi euro, quinta il concern Allianz. La spligronda sperdita snoda l'Italia, su andata la Germania. L'economia patesce entra as perdite di produzione ed in plipicna creazione di valor, entra as la plipicna produttività del lavoro, pli lunghe pauses e de pli temps d'absenza. Vis sur l'intera Europa s'accumulesce in ils dons abunamani in mezz per cent della prestazione economica speciata. Ils Stadis Uniz sposten anche in già della introduzione dels ulteriors dazis sin imports chinais, quel ministro de finanzas Scott Bessent dicen vers l'emitur Fox News. En finos valeva la pausa per els bliauns dazis en fin ils 10 de novembre, de noven fin ils 10 de gener. Tenor il ministro de finanzas sein omadus paiais se conveniz da prolungar in a convenia. Il menage dall'aeroporto Berlino sta interrotto ieri sera. La ragione è una osservazione di una drona durante tre quarti d'ora nella Ginz Golds atterrats u partiz. L'emprema mese d'ant dall'ONU in passa dus tozzels drones venides visides all'aeroporto da Berlino. In Australia ein agent da intelligenza artificiale face in hack in una pagina della regenza, quel chef della regenza Anthony Albanese annuncia. E si tratta di un agent della faccenda di intelligenza artificiale OpenAI, quel ha face in hack non autorizzato in un portal di una casa

0: per ina pausa de combat. Qual minister de l'exterior rus Sergei Lavrov dice nel Consell de Sicurezza de la ONU. La Russia continua a sia operazione speciale qua per difendere gli agenti interessi de sicurezza schuels drets de Rus en l'Ucraina, uscia Lavrov.
1: La meteo.
0: L'emprime esiots pulit su le nif, il suo entremens di venien nivels spes na del nord, uscia chile l'ura bepli per part su le nif. Consonte nel partenze den l'engedina bassa, poi ervenir blec contra sairen. Ons giagen les temperaturas maximales, 30-15 e 20 grads, da maune sonda esis su le nif, con maximal 24 quira veni consont, sonda in zic pliciaut.
1: Vias e traffic.
0: Sin la via de Malöge dati oz impediments per via de lavurs de rumir grip essera de parzial ma in la via de Malöge quantrander seil feuglies e plaun de lei e quai devent de la socia din quart fin las dodis e devent de lina e din quart fin las cinch. La via venia verta mince mai durant l'urentira quai durant in quart ura.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Dalla Damau alla Saira.
4: Ja, la Damau sin unters Romanches per vusel Mikrofon Anna Sline Quinter. Oz en in Jamna, oisi già Oktober, co quei Thames va. So weis uns regurdadel fene durch. Forse, weis die Edwin Dulsch, quesi mens la proxima, Sweet July, kun... E in actuale canzone The Take That.

Al de vis de Mirko Gruber, Wanda U2. Ed apropos U2, gest annunciau ani Svinter Novons, chiedeti in nief album. Carneval de Luz, a qual nom, al quindijavel de la band dell'Irlandia. Cu exact cal compara a un bo clar in un prima canzun, che saude l'utrque album ani de don già publicau al Fenedur.

0: Under the Bridge dels Red Hot Chili Peppers, giù de lur album de success. Blood, Sugar, Sex, Magic, el sempre vert de dots.
1: Il sempre vert del dì.
0: In 4 minuti, dati che ho le prossime novità, toccano a Charlie Puff e a Selena Gomez con We Don't Talk Anymore.

0: Adja is venu mezles nov, temzos per novitats cun Ivan Simen.
1: In ulterior pass per salvar las pendicularas de Breil e fatg. Ier saira il Cusel Comunal de Breil approva il plan de sanazion che la suprastanza proponi. Tenor quel survegnen las pendicularas de la Vishnanca in credit d'impegn de total 7 milions francs. L'ultim pleden chausa el souverain. Ils Stadis Uniz sposten anche in già dell'introduzione dels ulteriors dazis in imports chinais, qua il ministro de Finanzas Scott Bessentich. En finus valeva la pausa per els pliauts dazis en fin ils 10 de novembre, de noven fin ils 10 de gener. Ed in Australia ha un agente di intelligenza artificiale fatto in hacks in una pagina della regenza e si tratta di un agente della facente di intelligenza artificiale OpenAI che ha accesso in un portale di una casa di malzons statale e tras il hack non autorizzato a quel era di accesso a date sbicci pubbliche.
0: Grazie, Ivan.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Punto temperatura semide orts bo a schi bia 20 grad dati a quera se di stocken wenn alle sur selva len je dine wenn orts maximal 20 grad a tre di stocken di siat el sur ses per centro semide intake al firma mene en chive b a evo mes di kun de bia sulle den tonal centro mes di semide lu un pau kun nebles a dine pi spesses no del nord kun zona la portenza ad el en dine bassa sai evni blech en contra sera
2: vias e traffic.
3: Presentato il centro di Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Per vedere le vurs di Rumi Grip e la Vaia da Malugia serata parzialmente, qua dentro se il foglio è plon da lei, a qua da Quarvergau la Zoc, poi a os già da più in quart'ora toccano le 12, a lui ne vende Quarvergau l'ina a un tocca le ciun, la Vaia viene avviata qua mince mai durante l'ora intera, durante in quart'ora in Bienviadi.
2: Rund per il dì.
0: C'è saude per inviati da scuola. Informazioni. C'è aisi da tren, c'è tot da prender kun, c'è ai tunau ir.
4: Tenu, kleiden Sie sich wie Sie wollen, tenu Freizeit. Bei den Saalausgängen stehen für Sie Lunchtaschen bereit, die mit Ihrem Namen angeschrieben sind. Bitte vergessen Sie nicht, sich zu bedienen.
0: Und jelle Wurschen kunne schiess probabel Stefan Engler, quei Bustauter in a Klasse, che semesses im Viadi, ma bain tal cusei dels Stanz. Ein Stai el Grigiunier, de pli de quei Viadi udis Kauschka Proxim, al Mikrofon Anna Selina Quinter, de Vigeline Biala Djevja.

0: Les novitats de RTF.
1: La regenza grischuna riconosce il bisogno di sviluppare in avanti il prevedimento postale di base, prende per opposizione con un «gie però». Cosa narra spendicolare Sbrail, l'ultimo pleda definitivamente il sovrano. Il Cussail de Vishnanka va d'accordo con la proposta della suprastanza comunale. Qua è indusso il tema alle 9 al microfono Yvonne Simon. La revisione della legge della posta e della legge dell'organizzazione della posta che è in lavoro già è memia lunch ord vista del centun grejun. La regenza grejun ha prendi posizione per il progetto di consultazione del Departamento federale responsabile. Se prestazioni vengono riducite nel in regioni montagnardes e periferiche, beh, essere per tutti surproporzionalmente fa attento la regenza grejuna. In ulteriore passo per salvare le spendicolare Braille è facile. Ieri sera il Consiglio Comunale di Braille approva il plan di sanazione che la suprastanza proponì. Tenor quel sorvegliano le spendicolare della Vishnanka in credit d'impegno da total 7 milioni di francs. La decisione del Consiglio Comunale è stata clara con 12 contro una voce. L'ultimo plan è in causa il sovrano, qua il 25 d'ottobre a Lorna. La economia fa che l'economia cessa. Questo non si riduce la prestazione economica in Europa per 113 miliardi euro, quinta il concern Allianz. Le spiegronde perdite sono dall'Italia su andata alla Germania. L'economia patesce entro le perdite di produzione ed in una più piccola creazione di valore, entro la più piccola produttività del lavoro, più lunghe pause ed più tempo d'absenza. Vis sur l'intera Europa s'accumulesce nel dons a bun mein in mezz per cent della prestazione economica speciata. Il menage dall'aeroporto di Berlino sta interrotto ieri sera. La ragione è un'osservazione di una drona. Durante tre quarti d'ora ne in agins golz atterrato per tiz. L'in prima mese d'alto dall'on in passa dus tozzels drones venides visides all'aeroporto di Berlino.
2: La meteo.
1: L'imprim è ziots pulit sulle lief, il suendre mezzdì vegne nivels pli spess na del nord, uscia chiglie l'ura bepli per part sulle lief. Consontan il partenz ed en lentidina bassa, poi venir plec contra saira. Oz giagen les temperaturas maximales 30-15 20 grads, da maune sonda si sulle lief, con maximal 24 grads a quira, vegne consont sonda in zig pli ciaut.
2: Vias e traffic.
1: Sin la via de Malöge dati oz impediments per via de lavurs de Romir Grip e serada parzialma in la via del Malöge. Quai 36 foglies e plan da lei e quai davant de las 8 d'inquart en fine las 12 e davant line d'inquart fine las 5. La via vegne verte mince mai durant l'ura entira, quai durant inquardura.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Brand Berildi.
5: Treis regales nov a Moppel Caskets gitoit le giade pi ozzen amon le sis na Johanna Dina Busch le giauel miu quadril magic. Ai us Busche che vesem prou in tirtems ma den terrene Dina Busch bei basta a schei eisi tica leve baul le demon so vien kun ein paar de pli del di e del tot. Ai dat enton e masse ke spetion, pa ja e bien scho vus es espere de pi os kunus, de vis le vus in bidi, al mikrofon Anna-Selina Quinter.

0: Al Mirel Schulte con 5 AM. Ad oz minus a Segogne con nostra cupina BND al telefono Gabi Candrian.
1: Ne BND.
0: A chi è che nos gratula a surda oz la cupina?
1: Oz a la Alea Candrian de Segogne il sonz. Ad las cuserines de Malans gratulation della a Division Tobien buona senedate che la stetti scina cara scottocken de keu.
0: Las cuserines che surdaten in questa in la cupina?
1: Ne, genau.
0: Contes?
1: La Celina, la Lara e la Tiziana.
0: Entreis. La Celina, la Lara e la Tiziana datan la cupina alla cuserina la Alea Candrian. Letza va oz mette una scuola, dat in a fiasta per ella, se weiss si c'è?
1: Naja, sei nuot. Ma net schon che la faccia c'è pauk.
0: Forse in toc beta.
1: De.
0: Bien, lusso da uns Fetsch bugia in la cupina, un grazie Fetsch per telefon.
1: Super, grazie Fetsch.
0: Adia vigein in Fetsch BD.
1: De, so mi ons,
0: grazie. Grazie, adia.
1: Adia.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Gratulà a vos cars e vostres cars, se veis è un pitar dell'emissione de gratulazioni che ne vende mezzalina con Sergio Guecci.

0: Adrian Stern kun han nu vela vissa. Forse che vus lesus esse vins, c'è in un nare mensch che continuesce, che una voz al studio è Sergio Guec. Allo, Sergio. C'hai asti pront per nos auditurs, nos auditurs?
1: Già, mincia mai in hit, vosotros ci terletz savez che gli affici bagnos durant la ciaccia annuns cir la preda. Nus cercianian set, caceders, ciongia caston successa da ciaccia, anc set annuncias dalla preda, trantarotr cercianza anc il buc ciamuc sternil, guer la ciora ciamuc, also scivezza santia, inza ce e lessas annuncir la proxima preda schon oz las dija mesa e si stangi stanca curta til tema ciaccia. Ivanier pront per vos otters impressions da ciaccia, i storgias e grands moments finia nosa da quella ci è capito durant la ciaccia da Keston, quell allo tranter la sendeja mesa.
0: Paia, focus e mezz in caccia. Quel che continuesce cau alle prossime ore, direzione mezzdì addio sur Don Paio Perotz, prendel cumiao, mio nome Anna Selina Quinter, prendi Pacific e figiai in abbiale Gievgia.

0: Bruno Mars, actual er il setembre. Era da mi parte una fitch, bella gifgia, buona ciaccia, oz.
1: In bocca al lupo a tutti e io dai la ciaccia grigiona.
0: Al microfono Sergio Guecci, buon dia.

0: Grand nom da musica sentiater RTR, George Harrison, Beatles, Bavegna, Toni Ragazzi, sen la lista da victors degli Kikeri 6.
1: C'è pizza, c'è che conto, se
0: cordiale, gratulazioni, Toni Ragazzi.
1: Cordiale, gratulazioni.
0: Dodas facias nov correctas i tangia per guadagnare il jackpot e con che il regista la nominazione per giuir la fin di l'on il Kikeri King. Toni Ragazzi.
2: Grazie.
0: Toni Ragazzi, godogna con che il buon san la valetta da passa dume la Franz, nirò anche galdeir quel moment capitò ozzan duman e ternous voglia gistan avant, anche avant las dijan pru ainza ozz da angivinar la ciosa, ir vainza sonna gia in per bungas propostas, marvellas scucivin ozz. La proxima runda da gi ce ciosas an pacas minutas.

0: Angelinar, ina ciosa, cuna jade da treis cevacinze, gudanier, ambruainza da far osa.
1: Ce ciausas.
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch.
0: Pronta per una ulteriore runda da angivinari savez gudanier ozza, bonzan la valetta da 130 francs. Coen, schonen eda ils cevacins ci descriven la ciosa.
3: La ciosa è savenz obbligatorica. La ciosa comunicescia in cece. La ciosa dati in differentes grondezzas.
0: C'è cercianza 0800-25-30 ci ho una buona idea. RTR c'è ciosas. Buon dì, c'è cercianza.
4: Io fai buo abrio un po' vocuzzi, col cese de churmec, quel scanen quello. Fai buo con di singramon, stal cappe.
0: Quella plata davanti, eh?
4: Yeah.
0: Il calzers da churmec, senza so durar fic bagna in casa, senza o da fare lavors, pipas antes, forza la ciosa e savenza obbligatorica, i dovra lì, se lo nuovo ci l'è prescrici, dovra ir calzers da churmec per ir all'uvrar. La ciosa comunicescia in cece, la ciosa datiglian differentes grondezzas, cercianza ilz calzers da churmec, i cercianni, Bec Elz.
4: Oh, look,
0: bien. Yeah. Si practics, scucci son esser, i cerciagni, enza c'è oter. Grazie della partecipazione.
4: Yeah. Yeah. Grazie a lei, addio.
0: Bella Givgia, proposta, numero dos, RTR Ceciosas. Buon dì, con la chance di guadagnare bons la valetta da 130 francs, vostra proposta?
5: Cosa stai studiando? Dovrà in le orecchie per due dischi, vai. E non sa proprio ciò che si dice questo.
0: È un apparato?
5: Per partito,
0: e l'apparato du deida?
5: Sì, sai.
0: L'apparato du deida.
5: Sarà
0: uscì,
5: non sta preciso.
0: La seconda. Gli apparati du deida rastainza terkel ciavazzini.
5: Sì.
0: Gli apparati du deida. E irbec la ciosa ci cercianni. Bella Givgia.
5: Grazie, stesso manchi.
0: Proposta numero 3 0800 25 30 ci è al telefono.
6: Kerry Kaufmann.
0: Buon dì, Kaufmann is upon Kaufmann Dajon.
6: Yeah. Il helm.
0: Il helm.
6: Yeah.
0: Il kask. Cercianza il kask, il helm. Il esavenz obbligatoric. Comunicescia in cece, i datel hanno differentes grondezzas.
6: Yeah.
0: Il helm, il kask. Erbec.
6: Anu attimbi di
0: gente non treda, grazie della partecipazione. Anche dus chance svezoz da ampruar da guadagnare il jackpot 0800 25 25 30 RTR Ceciosas.
7: Airbnb, che vuoi Jack il Steger Denis?
0: Allora, Jackan.
7: Io dico le stable. Per voi ne vuoi auto da posta ad astairi.
0: La stavlas per voi ne vuoi auto da posta, sto za farmar. E la carta proposta da doz è Irbic la proposta ci cercianni. Grazie, Jacken Steger, bella Givgia, anche una chance. Da Gudanier che ci
7: otters
0: l'esaner Gudanier 0800 25 25 30 RTR Ceciosas.
8: Eka, va Schier Elisabeth PNG.
0: Buondè, Elisabeth Schier, spanagea da vostra proposta, marveglia da vostra proposta, c'è cercianza.
8: Forse in uniforma.
0: Cercianza la uniforma. La ciosa è savenza obbligatorica, la ciosa comunicescia in sace, la ciosa datil an differentes grondezas. I cercian l'uniforma.
8: Ok. Prima.
0: Cordiales gratulazions, Elisabeth Schgier.
8: Grazie a Fitch.
0: Scu isches neida sen la soluzion.
8: Also, eben ein paar Attiden obligatorisch, aber savent, also gibt es in der Union nicht die Polizien, die es hier drohen, aber bei meinen Kindern, muss es in die Lavuren, die in Ticini, Fakunen zu nehmen, also für mich wäre es schon, aber nicht für diese Schiene, fix aus.
0: Okay, la uniforma è la soluzione da quella runda da G. Ceciosas, cordiales gratulazioni, Spilz. Bons an la valetta da 130 francs.
8: Ler
0: plagier con ils bons, con quel premi. Uscia è toch bel, chance terla, RTR ed inzo irang la chance da gudanier.
8: Grazie, Fitch.
0: Galdi che al moment bella Givgia Elisabeth Schgier.
8: Grazie, sono giunta mai di guerra.
1: Ciao, ciao, ses.
2: Presentata Nikkis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: Les novitats de RTF.
1: La Regenza Grischuna riconosce il bisogno di sviluppare in avanti il provvedimento postale di base, prende però posizione con un «je però». La SNB lascia il Chains Directiv per 0%, quai dusse il tema, sotto le 10, mes nome Yvonne Simon. La revisione della legge de posta e della legge de vart l'organizzazione della posta, che è in lavoro, giaia memia lunch, ortvista del Centun Grischun. La Regenza Grischuna ha prendi posizione tra il progetto de consultazione del Departamento Federale responsabile. Se prestazioni vengono riducite, nadascien regions montagnarde e periferiche, beg esser pertutiande surproporzionalmente, fa attent la Regenza Grischuna. La Banca Nazionale Svizzera, SNB, lascia il Chains Directiv in una ulteriore giada per 0%, quaia ella annunziaut. Per l'inflazione specie ella valurs minimalmein pliautas. Concret quinta ella os per quest ed ils proxims dusons con ratas de ceregia tra 0,7 e 0,8%. Enfinos montavan les prognoses a 0,6 e 0,7%. En pli prognosticesce la SNB che la economia svizzera cresce quest'on pli fic che specia. Bauxi suenter che il presidente americano Donald Trump ha bandigia pli res chiases de medias ort la chiasalva a indergiadra o scupicia questa decisione. Giornaliste e giornalisti de CNN, MS Now e Politico son puspe survenir access o scia la dretira. Il scumont contrafeccia fic probabil alla Constitution, argumentesce la dretira. Questa decisione della dretira vale os per due semnes, en fin l'ora due dar in decisione definitiva. Per una sesida extraordinaria dal Consiglio di Sicurezza della ONU, due il sostegno per l'Ucraina venire discuta. Però lascia qual suo entra. Bepli ciuncantin paiais, bunemain exclusivamain paiais del vest, han sottoscritto l'appell. Bunemain dreis quarts dals commembers della ONU nen bec sa participat. Ils Stadis Uniz bec. Bein pretenden quels in fin del conflict trentre la Ucraina e la Russia, na volum però bec critanciar categoricamain la Russia ed bec sustegnair la Ucraina.
0: La meteo.
1: L'emprime si ho spulit sulle lief, il suo intermenzdi vengen nivels spess na del nord, uscirgli allure bepli per part sulle lief. Consonten il partenz ed en lentitina bassa, poi venire blech contra saira. Oz giagen las temperaturas maximales trenter 15 e 20 graz.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mesdi. Mes Radio.
3: In marcia con la nostra concorrenza da Ciaccia e Rozang Savez a nominare una cacedra in caceder per guadagnare la patente da Ciaccia per lo tron è già mincia mai in grand moment da poter annunciare la preda facendo il oz fic gugenta la sedicia mesa. Al microfono Sergio Guec, bella Givgia.

Succa da meila, strudel da meila, compot da meila. Tra quels recepts è il mail il star. C'è funziona ir a fich bagn ma conservar la meila, scuel da conservar meila raccoltada. E c'è shorts da meila en adatadas pa tenir se elas zuren pi long time. Ivan è pronto per usotters tips per la raccolta da meila. Ceci vale da risguardar an pacas minutes.

0: Bell is a nossa companhia RTR la Gives Jealous Dijon den Kart.
1: RTR Tipps e Tricks per Bus.
0: Il è a ton, noi siamo in Tamez, la raccolta da mail. En bon mail fresh a degna bon e si vets massa mail d'anturn ter vosoter se az domandez scutinja ir se quella il miglior per ci ella resta era anche per meis si bon scuosa Giancarlo Candinas è s'informoter quel tema o messanzeman per vosoters in calci tip e trick per far che è osa ter me antil studio Giancarlo sot c'è con Edizions, sa sainta il mail il miglior.
2: Yes, Sergio Moila, abugenche un pau fresh. Humid, ed è stier, la temperatura dues per cui essere dentro c'è 0 a 1 grads. De quelle condizioni da de in celes, mosse venze per esempio in garages ni so del stets.
0: C'è in stoglia c'è gli anche risguardar cura ci vuol per tignair se mail.
2: Se vuol proprio tenere la mail, è importante che le singole mail toccano un po' lauter, perché hanno una pinta distanza. Io sei un che fa proprio a quello che dà un po' lavoro. Quindi, quello è proprio di dà. Il problema non è che ha in mail che ha mefa. Se vedi da vi ne von quella mefa ad altri smiles si toccano in l'altro e fa sende controllare regolarmente la moila per se vedi che metterne ben baul a vonda la moila che marcia.
0: Foglier senda lavar la mail avanti ci metterella an schleir.
2: Na, je bo umidità si le surfaccia del mail sacagionà mefa che da per fin più spert quella mefa per cui fai per sende lavar il mail proprio a bonkins mail.
0: Anche una scienza è già ci certa, freccia, vigna, spertene da bregna, sciena da speras la mail, c'è in se stoglia risguardar per tu ciont, ma che è il problema?
2: Exact, moile da di un hormone delle plante etilene, quel procura che il moile viene più spert, ma dirs, per quel motivo vengono per esempio le banane spert brines, c'è le sende tirde di un moile, e per cui da raccomandare tenessi moile separato, ma in det autos frecz, c'è che in sasto proprio ebufa e metter moile per verdures reagiscen un ad mein un biapi sensibel sil hormon etilen della moila.
0: Dati gli shorts da meila c'è una special mangia datadas per tenere se ella sur blairs mais.
2: Jei dat pire sorts proprio adetades serio, come per esempio le sorts Boskop, Brebor, Nigala, quelle le più popolari, quelle che vengono vendite in tutte le stizioni, quelle sorts vengono raccoltate ossa al settembre, als moils medieren intorno al suo entro la raccolta viene von, per cui se ne è per tenessie als sui un viren, più adetade per tenessie sui un viren e moila tun priva, più moila che vengono raccoltate pi baul schon just, quem per exempel le sorts Allegro, nie Galmac.
0: C'è ci Giancarlo Candinas a sobec tot, o ja. Gugente partia che la saveida, per vosotros, per ci vosotros avez er quels tips e tricks, c'è ci è tot da risguardar per la raccolta da mail. Scegliò er anche neda per parlar in tanna nossa audioteca online rtr.ch. Tips e tricks raccolta da mail e scu mantigna ir mail.

0: arcuna musica da James Blunt, Chioshon, Oters Proanank idat Pushpe, quel moment da Marvellas.
1: La preda,
2: presentata alla Banca Centunala Grisuna, gkb.ch.
0: Idat anche differentes chances da annunciar la preda da lunga savanza, ci da vus Oters, ma ci vo a ciaccia. Vigna nominò per guadagnare la patente da ciaccia per l'otron, tot aquella savez far con telefonar 0800 20 25 30, i vo ossa per una ulteriore nominazione per guadagnare la patente da ciaccia per l'otron. 0800 20 25 30.

0: da pitaš cio gia successa da ciaccia caston sainta da lunga il sisnom ma intil radio bundè Emilia Capeder.
1: Bien dia insieme.
0: Gugent vossa annunzia da preda.
1: De, il 4 de settembre a mio figlio Remo Capeder si vesettala da me un vene vanda siat si verdut in taur de doccia.
0: Gratulazions, per cala preda, e ma scuol sto caleda per vos?
1: Oh, io avevo il giudice di vipitaggio, mi radil da fondo, da vel, mio uomo era stato a casa per di dada, mi rada quals beatis, per cui sono venuto a casa, che avevo il giudice di dada, mi radil da beatis, al di che il stoppio di dada, il cordino rimo, agli andomi giusti e tauci, c'è.
0: Fitch bel, ci la preda che al momento è stata presto importante ci sbeadis che al momento.
1: Quel momento è un momento.
0: Emilia, c'è anche il plan per il prossimo days da ciaccia? Vez anche in Giaveis?
1: Oh, piaggio, non forse si c'è. Chissà, pensi a una si c'è, che la luna mondi forse in teppia da ul.
0: Scoglie lo hascul che c'è caceders scuelia per vous da d'esser circumdada da caceders in famiglia.
1: Questa è sordec flot, aber è dec streng.
0: C'è in strange moment, Emilia?
1: Ma qui intervent telefon, da sto chatto trocca, quel che deve de fa, sto organizzando turni di daes, Lui de Luchon mi ton hefti.
0: Ma già bisogna tu tegna anche ven avanti una buona ciaccia in bocca al luf, gratulazioni zots a vos figlio Remo Capeder, el puderò ir zalegrar da sia nominazione per guadagnare la patente da ciaccia per l'otron. La prossima annuncia da preda duman alas di Jamesa. Bella giv già Emilia Capeder, ven avant buona ciaccia.
1: Grazie, Samilon, da dia.
2: La preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna, gkb.ch.

0: Verte era compagna a vos autres, Jeff Giles Vancia Cater da September.
1: Il Cilender.
0: A Lione, questa sera per l'elezione degli autori giornalisti Jürg Gauci, i voper Zantupades con Sassetze, con il Mont. Piccens moments d'ilia mincia de forman in mosaica divertent da nossa taimp, racchinza moda humoristica, clara e directa, prelezione con Jürg Gauci, questa sera anna biblioteca a Lion alla seta mesa. Era Lion e questa sera concert da Paris Monster, che gli andus musicisti dalla America, els combination differenti instruments con cant, quel concert di tutta faccia speciale e unic, e questa sera a Lion antiglia cinema sil platz alles och ad encart. A Flem se mette ira caffè questa sera la lia rumancia anveida il caffè rumanc alla seta mesa enten la zantupada della baselgia reformada la nostra linguista Marietta Catomas sarò just questa sera a quel caffè rumanc a Flem.
2: Il calendario

0: Iter Lets RTR an 8 Minuten sei la Senders.
1: RTR Impuls.
0: Paola Casutta Vincenzo prende gli impulsi da dozza e la racconta da una situazione la quale conoscez forse er.
2: Industria asiata. E dat meises de dus, meises de quattr, a meises rodondes che han platz per 8 persones. Tot che ven zurveu. La carta de spises è concepida schier, che insambu sta differentes causes allo parter le stracces. Bien, nus un pustein. Sper nus se placca in a familia. La buba de circa 3 ans sese se la socia. Seu fra, pli o mens un se de pichi non, ven messen in sitz. La mamma, in a biala donna, porta il scavels di rinchic, ad il bab porta un si, seu spiegel de soleil. Nos in prima tracce ven zurvida. In verde lecce de mirac un ce premura che il sushi e venius preparaus. Spernus alla buba fom, ad il pign lai dalla sevice giumpleun. La mamma ragù della tascia e su entercurt moment alla pinche si rosa u reliers ad avonelle in finistrill cun barbis casalten. Seu frasur ven il telefonin ente meun e sa già exact che io de furgiacul det via neu per mirà din malec dir cel. Nus cudin nos a cevera. E se schmerviglioin, conte bräuge che il scugenier s'andau con la decorazione e c'è bien gost che tutta. Spernus fanigin in mux. Tutz quattr einen lur mond digital. Ci sa schel sanza facen, c'è chi an migliau? Genus in si per lauter e banduna in lustria.
1: Impuls.

0: Les novitats per RTR.
1: Les propostes per mirar la regulació de l'UFC en consultació seien memia limitades i la SNB lascia el Chains directiv puspetter 0,0%. Quai dus els temes a les indis, més nome Yvonne Simon. La Regenza Grejuna criticesce la revisión planizada de la Legge Federale de Vartla Chacha. La regulación de l'UF restia con las midades proponides vinavant coliada con un grand schwarz administrativ e sei a memia plauna in situaciones de problems acuts. La Regenza specie per quai que las propostas elaborades del Centuns vengan resguardadas sin il pli tard de la proxima revisión. Konkret propone la revisión de regulare l'UFS er en asils de selvagina federals e de poder saietar l'UFS problematics sur l'entir on ora. La consultazione de la revisión planizada cuza en finils 16 d'Oktober. A Tavau doi dar 150 novas en primas abitaziuns. Usa la facenta di mobilias da vos il project Real Estate inoltrata la vishnanca la domanda de Bayegiar. Sco el quale scrive in differente sorts de abitazioni planizadas. Sin la real de l'anteriura clinica alpina due dar abitazioni favorables che de prendere chains fina abitazioni de proprietà. La Lubiencia per spazzare l'anteriura clinica è già sin maisa. Las lavurs de construcción per ils novs baiets duain stan actual cominciare il 2028. Il febrer 2025 aveva il sovrano da Tavau approvato con grande maggiorità il progetto di nuovo quartiere da abitare. La Banca Nazionale Svizzera, SNB, lascia il Chains Directive in ulteriore giada per 0%, quella annuncia oggi. Il Chains da 0% vale dopo il cercle dur 2025. L'inflazione è in Svizzera con 0,8% in comparazione con altre economiche pubbliche fitch bass. Paux dis suenter che il presidente americano Donald Trump ha bandigià plires chases de medias ort la chas alva a indergiader os copicià questa decisione. Giornalistas e giornalisti da CNN, MS Now e Politico ston puspe survenir accesso sia la tretiera. Il scumont contrafeccia fitch probabile alla Constitution, argumentesce la drecira. Questa decisione della drecira vale os per due semnes en fin l'ora due dare una decisione definitiva.
2: La meteo.
1: L'emprime si ha spulit sulle lief, il suentermens di venient nivels spes nad al nord uscia chi è l'ora bepli per part sulle lief. Consunten il partenz ed en engedina bassa, poi venir blec con tersaira. Oz giagen las temperaturas maximales 30-15 grads, de maune sonda esi sulle lief con maximal 24 grads a quira, veni consunt sonda in zig pliciaut.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Seman alla direzione Gentar d'Antant ci vos autres preparez vos menu fa RTR compagnia con la vos ci son ir ce ci è bun.
4: Un risotto ai funghi con loganeghetti e tocchetti.
5: No va niente tot ma il cervi è il mio favorito.
6: In Italia è il Natale di Cantalvabia.
3: Auditores e auditores del Sassaleitz da Ciaccia si che il fobec neir lava an bucca. In tancala mezz'ora vainza pront per us otters ulteriores istorges da Ciaccia al microfone Sergio Guec Bavegna.

0: Maria Meis de September procurla la chacha per timpra unica ter RTR las annuncias da preda la pibella galleria da fotografia sortot dantante las istorgias durante il saleiz da chacha propa minceda in dalec mince seira za converta RTR anena veritabla steiva da chacha grigiuna ena istorgia che da Leo Dugen da Zernetz, elvo Ciuncantegnons, schon a Ciaccia?
1: 51 Avalon. Qua vuol dire sono in veri baracca. Questo è un denuncino, questo è una seconda Ciacciada, Gattolesni, per la medaglia da Fetaran. Questa

0: secondo l'anno de grattolar, qua vuol dire che ne sono vecchi ed è finito, c'ha ragione Gabi. Ne rive spesso a Chamorz, ne rive spesso.
1: Sen ciaccia da Chamorz domenica, el ossa be pleden tante belles regurdentes restan da tot kelts ons. Egna am leida Leo Dugen Mai.
0: Ma, questo sono vero, c'è tanto ons, ne giuro la fortuna di capar due service in 10 minuti. Al dice avere compleon. Questo è stato il più bel momento di ciaccia che ne giuro.
1: Leo Dugen Zaragorda Gugenta Navosa quel momento na sera da Saleitz da Ciaccia curacinosa moderatura Gabi oggi ha difficoltà con il sistema da telefono erchegli oglia do
0: tent con la tecnica la ci fai ora sbuttunz là su quel pultin
2: come veni dici la o il polizist
0: cosa niente mai a hufa knepf un kaikep
1: egna da centas istorgias del Saleitz da Ciaccia istorgias da predas grondas istorgias da niñas predas e istorgias da speranza da far preda la continuazione sentiz an pacas minutas.

0: Da Ciaccia, Vancia, Vancia 6, Gugent, Vigner, Keston, anche di Scuria Gugent, da Delsper, RTR, Eren Poschku, da Tucir, il Pulz, Ci, Oclec, Oters, Pipak.
1: Oh, biada, raguita, dati bocchi per quax, per. Chirat, sei di cruci, qualche si luce.
2: Oh, mia caul. Ma tu prendi vacanza, c'è un bel buppo alla caccia, perché non so.
3: Questo è flotto, se vengono, vengono, se non vengono, se sei scocciato. E io, come collega qua da Ciaccia, la Saira, il Zdiz, qua è per me da Pusco, sluppettare una bestia.
0: Fitchbell, la buona luna che la dominesce durante il tempo da Ciaccia, una mincia, ciamona, e so, sonir capitarci saleizze d'augurism per la preda, tungan scu autentic latin da Ciaccia.
4: No vain pudu ots schluppedar un bel bov de corona, un du de jun, de 72 kills. Questi sono anche fin sempre a Blair Zong. E, hai, se fai una festa, sin questo.
5: Hai un capiu in rete, Arno, 172 kilos?
4: Sì, 172, come 2 per essere preciso.
5: Chi è di proprio il clip?
4: Ma il Hirschli Srek Laurinke Prez. Bel, voglio proprio gratulare de coach. Ad di Susco metter paises macaruns.
0: Gronda preda enten la valva drain con un cerf da 175,2 kilos in cerf da recorte. Gistangaldus seira spitart suonda la gronda preda da congieri an Tuliec.
4: Tomosetto o si tanta orde crunir sera tip-top.
5: Balletti, cons kilos?
4: 151.
5: Bravo! A proposito, tu mi hai il chilo di quel di vedrai, no? 151.
4: Niente, dovresti anche darti grazie a te, Nusa. Forza, forza.
5: A proposito, ti dici 151 chilo?
4: Jawohl, genau, un balletto da ora proprio. Più da ora della vetta, Sessio.
5: Der Liesel schimmer ein Gienel, Roland.
4: Ja, der Liesel auch quasi in Tür drinnen.
0: Ed er la foto della gruppa Anturne Roland, Tomagetta da Katara, in la galleria da fotografia Sternos Online. Ivaniam er schon puspessur venia passa 180 fotografias. Fa usceia naturalmanc plageire, isavetz venavant parter vos moments da ciaccia. Il pi simpel via WhatsApp 079 270 07. In ulterior fenomen durante seiras da saleiz da Ciaccia è quel della musica, il hits del saleiz da Ciaccia.
2: Yeah, musica in bocca moggi da de Matteo.
5: Vos vais divisar o boc camuts del Matteo?
2: Ah, yeah, yeah, naturalmente.
1: Con la canzone del Matteo, il boc camuts. Sì.

0: Musica svizzera ter RTR Natasha, il è la Sende Jamesa, Ceci dat de nof, so Yvonne Simon.
1: La Banca Nazionale Svizzera SNB lascia il Chains Directiv in una ulteriore diada per 0%, qua ha ella annunziauz. Il Chains da 0% vale da pil cercladur 2025. L'inflazione in Svizzera con 0,8% in comparazione con altre economie pubbliche fic pass. A Davao due dar 150 nuove imprime abitazioni, ossia la facente di immobilie da vos il progetto Real Estate in Altrala du Monte de Baiegiar. Sin la Real della anteriore clinica alpina, due dar abitazioni favorevoli per prendere chains, abitazioni de proprietà, scoere chiases. Stan actual comenzen le lavori de construzione per il novs baiez il 2028. Giornalisti e giornalisti da CNN, MS Now e Politico stanno per spesurveni access in la Chiesa Alva, annunziene drecire. Il scumont che Trump aveva annunziato contraffeccia fic probabile alla Costituzione, argomentesce la drecire, in due semnes suonde in una decisione definitiva.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oz dat il malgro neivlas era lungas fases da soleglia con sonta importanza scuera in la Nagiadegna Bassa, poi era neira blech, cheglia conter seira, las temperaturas maximales da dozza se o mazde entrantere kinders e vance graz. Dumange sonda el sulla lieif con maximal manch vance 4 graz a coira vigniglia consont sonda puspe in poigna picciot temperaturas ideales per la schlager parade ci vign ad esser sonda a coira
2: vias e traffic
3: presentato il centro de Ciaccia Vasella AG vostra facente per la ciaccia e velos in la region vasella-cur.ch.
0: Se nell'autostrada è da far attenzione tra San Vittore e Bellinzona, oggi an totes dus direzions animals, in tenveia da ce animals ci si tratta e bec nia comunicia. Scegliò veias libras bubiadi.

0: Il è stato bi scoadina, a Schizzon a un pibi.
1: No vaina podu schluppedare un bel bov de corona, un do de giun de 72 kills.
2: Hai, questa fa una festa.
3: Questa fa bene l'arme.
1: Ah. Tutta orda la vetta, Sessio.
2: Also di si sco metter paises macarons.
0: A per quai invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocan lu.
4: Sono in avvento in buot chatluf e qual ci non è menci in gotta non si perdere le oraglie, che è menciò menci buon e sterdure.

0: Martina Lin, Santiater RTR, Bavegna, Toni Ragazzi, sen la lista da Victors del Kikeri 6.
1: C'è bizzo, c'è che conto, se c'è la fanfara.
0: Gratulazions, Toni Ragazzi.
1: Cordiale gratulazione.
0: Dodas facias nov correctas i tangia per guadagnare il jackpot e con che il regist la nominazione per giuir la fin di l'on il Kikeri King. Toni Ragazzi! Capito, ozzan duman curta si va avanti la soce e Bavegna Elisabeth Schgiers en la lista da victores degli ceciosas.
2: Prima!
0: Cordiales gratulazions, Elisabeth Schgier.
2: Grazie a Fitch.
0: Capito, oz avant mazdei avant las dici data proprio becce blairs da kels deis scuoz gist con dus victors da quiz. Elisabeth Schgier pos allegrar da bonzan la valeta da 130 francs. Toni Ragazzi gudogna bonzan la valeta da passa 2000 francs. Toni Ragazzi è con cheglier il cart victor del Kikeri 6 da Caston, Fabiana Capaul, Otto Heini, Rolf Allensbach, Enchon e da Venda Dotz Toni Ragazzi.

0: RTR Dziwdzia, Anna Seta, Minuta Zajlas, Dodasz, Georgina Jankie, Florian Mon, Zurpeljan, Kunilja Magazina da Mazde, Indils Temas, Ilja Kantung, Les Regular, Pi Simple, Ilz Loves. Alla microfone sto Sergio Guec, finiam pitart, già veis buona patet, cedatil?
1: Sin risorto ai funghi, con l'organighetti, i tocchetti.
2: Non va niente, tot, ma il cervi è il mio favorito.
3: In Italia, per Natale, c'è Cancellabria.

0: RTR, il magazin MSD.
1: La regenza Grischun vuol de pli spazi de gi cun regular lufs, pretendeu vin de pli che quel che la Confederazione propona. 7 milions per spendere le spendiculare de Breil, il Parlament Comunale deliberesce il plans per Mons del Pievel.
2: Il turismo d'Umvier è un shock economico, del scurs, di quel shock economico, in detto ampliaus, con i prezzi che noi pagamos, con quel plan di sanazione, con quel noi persuadiamo.
1: Si anterior areal della clinica Valbella a Tavau, dove veni begadiao 150 abitazioni per indigens. E alle 12, sono Giorgina Janchi in B a Bien Mezzi. La regenza Grischun vuol de pli spazi de gi cui va per regular l'ufs. L'antira consultazione per rivedere la legge federale da caccia critichesce la Confederazione. La regulazione dell'ufs resti con le smidade proponides vine von collegiades con un gran sforzo administrativ. A tot vomi e menia pleun en situazions acutas. Milena Bassin.
3: La regenza bifnainte de principi che l'ufs dessen in futur erni regulos in asils de sulvaschina federels. La proposta ci des in consultazion sae però mem restrictiva. Scrive la regenza il risposta sulla consultazione actuela del Departement federel per ambient, traffic, energia e comunicazione. La revisione prevede che si possa etere l'ufs in asils scelse infatti danz considerables infra l'asil. Tenor la regenza Grischuna stellens però quinter dans ci capiten da dor ils asils. Con quei al territori d'un trep compiglia tent l'asil, square parts ci nu sun protettes. La seconda proposta vol reguler l'ufs problematics durant l'interan, durant ils mais de primavera cur cels pitchens naschen. La regenza criticesce que, perce ci sai a fic grev de differenz cer singuls l'ufs crescies. E sai eter in quis temp per sbal un luftgenitur ves greves conseguenzas per la stabilitet dell'inter trup. La regenza propone prida que un temp de regulazione de commenzament giun fin la fin fevrir.
1: Si anterior areal de la clinica Valbella a Tavau duen nescer novas abitaciuns per indigens, las novitats otscun Florian Mon.
4: In tot due da centum conte novas in primis abitaziuns, la facente di mobilis responsabile a inoltrala du monde de baiediater la Vishnanke. Scolinterprese scrive due da differentes abitaziuns, in a part per prendere chains, ed in a part abitaziuns de proprietats, e quais in l'areal dell'anteriore clinica alpina. La Lubiense per spazzar la clinica e già sin maise, las lavurs de construzione per els novs paiets doin cumanzare la 2028. La Banca Nazionale Svizzera SNB lascia il chains direttivo in ulteriore diada ter 0%, quella comunità Oz. Il chains de 0% vale diada pil circlatur 2025 e si tratta del pli bas chains direttivo in tutto il mondo. Con 0,8% er l'inflazione bassa in Svizzera compria con altre economie pubbliche. L'SNB parte del fatto che l'inflazione cresce fin alla fine dell'anno in sig, con prezzo del prezzo di lì, sin 1,2%. Sente venne però spettiate le più basse valori della regia, per cui sei la politica monetaria con un chance direttivo di 0% giustificata, scrive la SNB. Il Consiglio federale deve regolare in modo liante che le informazioni in vista votazioni del Pievel siano obiettive ed equilibrate. Il Consiglio nazionale approva questa pretensione di una mozione. Refusa alla Chiombra Grande d'entrare le pretensioni di limitare la comunicazione dell'amministrazione ed era in scomon generale d'attività del personale della Confederazione. Sco prossimo si occupa il Consiglio del Stientunz con la Chiausa. Ed il Consiglio del Centuns ha sostegno bec l'iniziativa per un diritto di borghese modern, e il Consiglio nazionale ha già consigliato di rifusare questa iniziativa. Quella già è memia lunch. L'iniziativa vuol semplificare la naturalizzazione di persone estras ed unificare il processo. Tanto auto, dove la durata di dimora veni riducida dal main 10 ans sin mo 5 ans, e la confederazione dove fixare gli ulteriori criteri per la naturalizzazione, in steidels tientuns sco actual main. In una contraproposta diretta, il cosedels tientuns era refusa, sco proxim decidil souverän all'urna.
1: Ad osse in exterior, il sustegn politic per l'Ucraina qual cessa.
4: Avant in sesida extraordinaria del Conseil de Sécurité de l'ONU, an be chungontin paeis sottoscrit in appell de sustegn. Quasi tots de quels in paeis del West, bec sottoscrit an trantrautel Stadis Uniz. La grande part dels paeis can an bec sottoscrit pretenden bein in a fin del conflict trantel Ukraina e la Russia, na volen però bec critica categorica mein la Russia ed erbec sustegnair l'Ukraina. Pauks dies, so ente che il presidente americano Donald Trump ha bandigià plir as chiases de medias o la chias alva, ein derjader os cupitia questa decisiun. Journalistas e journalist de CNN, MS Now e Politico ston pu spes ogni access, il scumon contrafeci fit probabile la Constituzion argumentesce la dertira. Questa decisiun de la dertira vale per due semnes, en fin lura doi da in a decisiun definitiva.
1: Ad è un sport, quattro giucs, tre strades, la bilanza del club de hockey de Tavau in quella nuova stagione devin è un pipeter.
4: Il topscorer Simon Rifor scodora per il resto della stagione. Il mardi sera nel gioco contro Fribourg Cottero ha il stu abbandonare il glaccio entro in check. Os è la blessura inconoscente, è la in rotta dir del Liom Cruja, square in blessura del meniscus, è il code con quei ore per l'intera stagione. Il Schwedeis de 29 ans dat de pil 2024 per il HCD.
1: Denton 7 minutes vergaules dodisch.
0: RTL

0: Zones previdas pils habitons de Brinzauls che ston di schlocca. Mo avon an qual detai din ulterior check gi de ton.
1: La meteo.
2: Od dati malgrain cint nivel zer lunges fases de Sulei, kun son den il pertenze den lendidine bas, poi ervenir bletsch, quen kun der Seire, la temperatura maximale 30-15 e 20 grads, de maune sonde si Suleiv, quen kun maximal mein 24 grads a quera.
1: Vias e traffic.
2: Sin la via del Malöge dati impediments, quoi per via de lavurs de rumir grip e serrada parzial main la via trant sei feuilles e plaun de lei e quoi devent de lina din quart fin las cinc. La via vin averte mince mai de lurentire quoi per in quart d'ura. Las lavurs continuation anc de maun.
0: Il vic de Brinzauza sia dislocazion. La fin duosta la Vischneunca Albula Alvara approvau una revisione parziale della planizzazione locale e va per le zone de Baghigea del Vagnia de Casti in vista alla dislocazione preventiva de Brinzauz. Tocca il geniv d'ottobre dat ius le possibile date de prendere posizione tutto nor fa recurs. Da quai cai d'Antonzi Meisa venzendamen le proximes minutes con il redaktur del Grigion Central. Toni Poltera, discurin dil sfats pia de quelles duas zonas che vengan en du monda.
3: E elles duas zonas prevedes en perché les persones de Brinzauls ci lessen abandonar la Vischnanca, da mais bec per scio en se ci cerce forse en li da Biagir. Se ven in sto er disfensier les duas zonas, ad Alvani Faderna e schon in a zona da Biagir existenta, a Casti Compogna in sto crear anc nov quella zona dort vista della planizzazione e che il natural mangeri punti più sensibil.
0: La situazione a Brinzauz qual è straordinaria, dati sper la domanda da creare una nuova zona e domandas critiche in generale in connex con la proposta del canton.
3: Ja, che dati in a domanda centrale esci dovra proprio nuove zone da Begir. La Vischnanca scrive sets giocci in dispone de reserves da Begir da radont 15 hectares, teoretica manch tangesca la surfaccia per ramplazzare gli spazi cins dovran e cins dovres per una dislocazione da Brinzauz.
0: Da co l'estu la Vischnanca in quel momento crea nuove surfaccia?
3: La Vischnanca argumentesce che le riserve sono sparpagliate dappertutto in turn in diverse lis della Vischnanca e ci blere parcelle stessano mianca a disposizione per sorpigliare a corta vista. Tenor la Vischnanca dovrei in less semplicemente zone più grandi e disponibili o se spesso possibile.
0: In altro aspetto, in quel momento che dat nov squartier, si dire qual di antir maleggi della Vischneunca at il proteggerlo e qual?
3: Al venis quel casti on in maleggi da Vischneunca da montada nazionale, le due zone però influenzessen becchel maleggi, niengal per part. Ad al venis è la zona nuova schon circondata da Biez, ir per part novs e da Casti a Cermanj an Zomobic con Kecins e lo ai Oc della Vischnanca.
0: Ustoni, dice che Vazzarol stava in discussione d'anton se venza che quelle o gven bupli en du monde venza e schon giù rapportato forse curt per ricapitular.
3: E la Vischnanca la c'è crudar che la opzione in so bec se via garantir a taim la disposizione di terrain necessaria a Vazzarol, cins ves ronir che il terrain i voco per drecz vils da Biagir cien anche di taim davant la fusione della Vischnanca.
0: Usenze tematizzano le zone, discurrendo intorno delle persone, se ne sta stando il centro di quei antir disloca?
3: Io mi incicas, la Vischnanca kinda già con circa 100 persone ci dovren ni dovressen in nov da cia, a Casti Compogna se avessi dar cias da pleses famiglias e cias ir da ena famiglia e che tangese loro son per quelles 100 persone, teoretica manch. Ad Alvani Faderna desi tot tenor la planizzazione era anche plaz per passa 30 persone o se ci in svesa mince casa vonda spazi.
0: So entro tot qualche stau da iossa sin rocca con quelles nuove zones, cotuna teu facit?
3: clair, abbandonare il DC

0: Ja, den ja grief, der in a chosa fich individuala, i vo per emozions, i vo per regurdenches, deses, ins lascha anna vos, ins a che, den a wart a irna nova anchata ins podese dek, i da chermang puspe la situazion geologica e che la ir da priva, che la è samiurada fich, fermits de vos meis, usche ci da franker persunges ci ponderation ai mang da forse tutte in restare brinzauls
1: sche ki druas nyang nove stones da habitanico
0: ok va ja bendec ma si vordan un po più exact in las dus zones allora ei a minci casi na chance a casti sperla cha da scola franken ci interessant per famiglias ad albani in ze per paia manevel della chada den pos e ci ci sta sta erbe chamlidar schinsles dislocar preventivo manch e jo bechu sche chin sto cerner e in de calz dus lis ci la vi anche propona osa e scode ci lanciata las dus zone scala sen semblanch pi moment exclusivo manch per persunges da brinzauls
1: Per finito con il genif d'ottobre senza prendere posizione si da quintae con ricorso
0: I pense schon, ja. Erci la popolazione am finosa schon gi an tot treis giala pusabladad da pir posizion e far domandas e far remarches ed erci la radunanza comunale o acceptò la planizzazione locale la fegna vost sortota casti no ci desina appunto nova zona un po' s'immaginarci vin faccia recursi e però anche degna l'ora ficcia vert sinz vin ir proppa a viaggir e schwingen registr 100 persones an den Schlopp, che è frang becci cas, a menci cas l'antira zona che la vin beggiur beggida da dende sen l'outer.
1: Informazions e ponderazions da Toni Polter in linea diretta nus vinine perseguitabine von, vinin sigir puspei a rapportare.

0: Adus sen sur selva, clar votum del Cusè de Vishnon che de Breil per spendrata ne en vite le spendicularas de Breil vorzandest. Cun 12 incontri in avuge al Parlament approvau ier seri il plan de sanazione proponeus de la suprastonza comunala. Quel contegne un credit de 7 milioni francs per le spendicularas. Il plenum del Parlament ha dau ben in qual votum de vart l'importanza de le spendicularas per l'antira regiun. Adei avvenido in le spendicularis de Breil, prima von icunin nief cusai d'administrazion. Alice Bertoc.
1: Il momento in siat personas al cusel d'administrazion de le spendicularis. Il futuro di un cium personas fa par de quel. A quei monta, che la anavonne sa, la società d'investurs de le spendicularis è rappresentata il futuro in stal con treis, ma plicunina persona el gremi strategic de le spendicularis. Quella midada segi stata in pretensione della Vishneunka, menzionesce Hans-Uli Bayer, il presidente attuale del Consiglio d'Administrazione ed il rappresentante della Anavonnesa.
2: Das ist eine verständliche Forderung. Also, wenn man so in einen finanziellen Engpass hineinkommt, dann muss es einen Neubeginn geben. So wie damals bei Anavon, dort hat es auch ganz einen neuen Verwaltungsrat gegeben, wo man die gegründet hat. Und das ist auch jetzt wieder an der Zeit. Und das ist auch wichtig. Da habe ich volles Verständnis.
1: Ella ha gestito da giù il presidio del Consiglio d'Amministrazione con quel che comprenesce UON se usi a ton tavel. La suprastanza comunale decide sco azionaria principale davart la composizione del Consiglio d'Amministrazione e se gli avvenio discureu con radon ven personas, le quali disponen davart le drecces competences. Per erui quelles competences alla suprastanza elaborau in catalog davart differentes abilitats. Ad insegi sin buone via, di il presidente comunale Roman Flepp.
3: Se noi facciamo una massa di discorsi, se sono 6 persone per un 3 plazzo restante, il plazzo principale, il plazzo del presidi, a cui è elementare importante, le ostenze a fare una fece competente persona che ha il tempo per fare quei ingaggi.
1: Il miglior caso sappi quale persona viene presentata durante l'informazione pubblica del 8 ottobre. Già centaisco con membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione e il presidente comunale Roman Flepp, sco rappresentante della Vishneunka, ad Adrian Oehler, sco rappresentante della Anavonnesa. Che segge se vi giaus bails ils de vosons, quei al presidente attuale del Consiglio d'Amministrazione concedeu durante la seside del Consiglio. Pil suppleant Cedric Specha d'Andiast esidenton important de meraus Anavon.
4: Ich war forse schon per da forse in sein a qualche an sicher der beide da was uns aber che sicher bo tutto und recht che wenn ich muss auch sei a che se ne da wie schnell che man in bo a piar der schie quante forse tema che lo bia gli da die wett mo grad la zefra a boccia che sta und tutto da was dir.
1: La fin finale decide il sovrano de Breil denton sur il futur de las spendicularas scotales a bosur de personas che meinen quellas. Quei exprime el com member del Consell de Vishneunka, Pieter Blumenthal de Denis.
5: In sau de bia de la populaziun che x en cu a ina persona faci in jbai a quei ventra zuent magari in teg menia lunch. I va cal popi per la causa, i va per quella votazione, o se i va bo per gigieni na contrni per ina persona, ma va in per la causa.
1: Asur da quella causa pia il futuro delle spendicularas de Breil, decide il sovrano della Vishneunka de Breil il 21 ottobre.
0: Davon la votazione all'urna dati a noi oggi d'ottobre in informazione per il Sabitonska an lui la possibile data de fa l'ur domandas. E qua è tutto del magazzino di mezzogì che veniamo preparati e presentati da Florian Mon e da Giorgina Janchi, producente John Jerry Flip. Nous, il nostro magazzino di massa alta, Ramflais E, con visita a nous sulla nostra pagina web. Tantone se vignò vegn vergau las 12, a tocca chi dat la mesa, a de vign Hilari, che nous stien gratulà, accompagna musica, vostra pausa da mezzogì. Un'anchetta dat quei hit che ho del zonzo chionte da Phil Collins. Ciao ciao, a bine buon in pieno appetito.

Musica per Rinne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTE. Per Bruce.

0: Nina Deboater, RTR, igjelas Dodo Jamesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Noa da per tot vigna festivo oz il zons RTR ambelescia vos anniversaris. E ozam padanza ir gratular per in jubileum da nozas. Saleitz giaveix da musica per nossas jubilares e nos jubilars. Al microfone Sergio Guetch, fo plajair. E anciavagna nossa emissione da gratulazions con un jubileum da nozas. Brida e Hans Arduser Cavelti pon festivar oz l'ora de da nozas da diamant elzen sesantons maridos. Oz avon sisontons an Brida Cavelti e Hans Arduser maridau, ascia kelz pon festiva oz l'ura nozas da diamant, sin quelgi special, giavejain nus avus da tut cor tot il bien e engraziain avus per tut quei che vus veis fac per nus durant tot quel zons. Quei giavijan avus las feglias Angela cun Monica e Alice cun Beat, Anina e Simona. Il regal da musica per las nozas da diamant da Brida e Hans Arduser Cavelti è in hit dils Flippers, denn heut ist unser Hochzeitstag.

Flippers, denn heute ist unser Hochzeitstag. Tot bun per quel Jubiläum da Nozes a Brida e Hans Ardüser Cavelti a Lax. Il son so oz Angelina Stupan, Santa Maria Valmüsteir, la Jubilara, po festivar il 80 cumplion. Per quel anniversari vain sa survenia il suondons saleiz, ciara nona, tata e mamma. Nus gratulain a tai per teis 80 anniversari at giavijain beil melder in postüt a sandai fortuna. Grazie per tut quai ce tu fas ed as fat per nu. Tu eis una ciara, nos vain gugenta tai, fai un bel di da festa e gioda la compagnia, chars saluts da tot tia braiada. Abba, Dancing Queen, ambeleschen quel moment d'anniversari per Angelina Stupan.

Angelina Stupana, Santa Maria Valmesteir, ABBA, Dancing Queen. In Viva Selzons nirò oz ir fac a Mesteir, Matthias Dobler, festivescia oz il anniversari da 84 ons. Ils gratulans scriven char e bab. Per tes bel anniversari da 84 ons at gratulain da tot cor, nu at giovijain tot il bun, blera fortuna, buna sandà, e cia tu possas in avenir avair plajair vid las picnas robetas cita faun gust. Per via dalla sandà nun es pli tot possibil, li stes judas e sustenias tu in giua civa. Grazie fich per tot. D'accord at giovijaini in avant blera spraunza e bun curagi, las gratulazions vengen da tia donna Bettina e dals ufans Yvonne con Jörg da Stefan e da Roman con Daniela. Gratulation da tot cor oz pigli 84 aval anniversari da Matthias Dobler a Mesteir. Julia Steiner, en ia giavigia per quel anniversari, ilia ancuna scheint müten liet, an special oz per Matthias Dobler.

0: Il Corvi Rail Baselgia segnas con Gronzeis ti Sengeveis pil 93 av l'anniversario da Oscar Schnotz a Lai. I terlets RTR las gratulaziuns 3 meis avant Nadal en regal dat il Schnotz ir per alia Candrian. Gabi Candriane stada oz al telefon.
1: Oz a la alia Candrian de Segonilsons. At las cuserines de Malans gratulesne della a Gevision Tobien buna senedate che la stetti scina caras co tocken de keu
0: Selina, Lara, Tizian gratulation a Alea Candrian per gli anniversari da dode jons cordialas gratulazions ir da nossa vart bler plageir con il cupegn da RTR ozena bunga turta pils ons con dodes candeiles
2: Per vos, con vos.
0: Per ulteriores gratulazions, 0800-25-30, saleitz d'anniversari possible da termetere per WhatsApp, 079-270-07.

0: Ter RTR în 30 minute zile. Lenia Ivan e na gratulanta da Santa Maria al telefon. Alegra Marlen Solinger.
1: Alegra Sergio, hai. Ja gratulez ad Angelina, Angelina Stupaunci, oz 80. Angelina, et je vus tot il bun per tes 80 aval. Et sperest che tu restes frische saune con tes omma mo un pelo bel sons e fa una bella festa con tia famiglia. E allora lei si era congratulare a Mattias Dobler da Müstair per so tanti quattro aval e ci vuole era Mattias tutto il buona fortuna e blera santà e fa un bel dì.
0: Che è con la musica da Beatrice Egli?
1: E hai con sieben mal herz, sieben mal schmerz. E non sa se è plagio, ma vedi, forse sono.
0: A che plagio Marlene Solinger e da lo in spera ci plagio alla giubilara e dal giubilar.
1: Hey.
0: Belzio Mazde, salite a Santa Maria.
1: Grazie.

0: Beatriz Egli, vin era ter lo gugenta Santa Maria e stoglia giaveis da musica da Marlene Solinger adressò a Angelina Stupan, madema mancera Santa Maria, la giubilara festivescia ozzi gli anniversari da Ociantons e gratulazions o era podia pigliar incontro oz Mattias Dobler a Müstair, il giubilar festivescia il 84 aval de da nascenza. Dat ulteriores gratulations allegra an Ursulina Shorta Aramos.
1: Allegra.
0: A chi lesas gratular?
1: Eles gratular a Mila Soland, qui sta subiver.
0: Ea? Cand ons ola?
1: Ei. Ela vint trais ons oz.
0: Con tre sons in supone schon in puin ci è ozen de più special
1: mo schon hai elis magari sviluppada hai
0: Mila Solant il vos auguris
1: no jo vijan tot tot al bun con blera sandai blera fortuna per tes anniversari e per l'avvenir.
0: Ola Mila in Jovaret preferia, predilet?
1: Oh, da lui quella in Apruna, Jovaret.
0: In preferia, in predilet, in Ursin?
1: Muono sa, forse in crocodil.
0: Ah, ebba, perché? Schnappi, das kleine crocodil, facenza il plageir pigli anniversari da Mila. Belzio Mazdea Ramos, An Ursulina Shorta.
1: Grazie, Pi, c'era Dani, grazie.
0: Gugent,
1: adia. Grazie.

Pigl anniversari da Treisons, da Mila Solanta Bever, Schnappi, das kleine Krokodil, Oz an Spezial per Mila. Ivan Survenia auguris per WhatsApp. Mauro Steiner da Zignau, el festivesse ozil sis anniversari da Seisons, car Mauro. Nus gratulainati da tut cor e giavijain tut bien sintiu natalezi, bia plage cuntes hobbies e resta asci in car buop sco tocan da keu, nus vein fec bugentei, cars salits da tiu padrin Marcus, tia decia Florina e tia cusrina Valentina e tiu cusrin Gian Andri. Ils auguris oz piglia anniversari da Seisons da Mauro Steiner da Zignau, Giavijan er ad Elena Fitch, buna peta da natalezi con seis candelas.

0: RTR con musica da 77, Bombay Street. E dat ulteriores gratulazions al telefon avanza in auditora da Lavin. Allegra Seraina Quorat, fo plajeif.
1: Allegra, sir Sergio.
0: A ci lessas a fare una sorpresa, a ci lessas gratular?
1: Elles gratular a mes cousin, a cordinha net, per se 73 avalon, io vigiaro del... Blera musica in avanti, e son dai fortuna. Io d'una bel curciol river di Gesù Schlin.
0: Accordin, Janet, il Tüftler.
1: Il Tüftler, preciso.
0: RTRO realizzò in film, anche un ex con quel anniversario. Scuol, plagia il film, Seraina?
1: Also, mai finch bein. È schon sarà speziale, ma bel, mai pareva bel.
0: Fiche autentic, also Cordin Janette anche il film che è scocciato e scegliò ir.
1: Sì, also qua il giurismo proprio.
0: Ci vedo forse becciang via quel film è possibile da guardare via Play RTR Cordin Janette il Tüftler. Oz, dati di arriva, Senel.
1: Niente. Mi appunto è nato il vento. Elisio Bern.
0: El può parlare le gratulazioni a Pitard online. E so che ci sarà in cuore a Topanzo. Veda del ozzo piglia. Sì, anniversari. E andrò uscire era ad aver il...
1: E penso l'agost.
0: Agost da... Kelz auguris, fitz simpatics da Lavin. Cordin Janet, 73 ans, oce, per el vainza, cernia musica da Franzlis, da Clin di Oberkrainer Common.
1: Be precis. Grazie, Fichun.
0: Facciamo con gente, quel plagiar, saleitza Lavin, tot bung, sarai in accurat.
1: Grazie, ciao.

0: tot bun sen calaveia piglia 73 av l'anniversari da Cordin Janet. Ils Franz Liszt da Chlin di Oberkrainer Kommen. I vagn anc taimp per ulteriores gratulazions e saleiz d'anniversari. Aglia telefon è Annabetta Frit a Sent. Allegra!
1: Allegra!
0: Vos auguris!
1: Noi lasciamo gratulare a Bruno Toppi, io scuolo qua in Oscuglia, e vi grazie a tutti per tutto qua c'è fa, e poi a Gilda Nodina, e vi già tutto buono in andare in avanti.
0: O nom scuola leggenda da Balapè dall'Italia, Totti.
1: Totti, no,
0: Francesco Totti.
1: Ah,
0: Bruno Totti, insomma. Insomma, può essere Fitch. Contain dots, cielo il zons, ci ir Annabetta Frit, o penso, senza sapesse fare un piacere a Bruno Totti. Che facciamo se ciel fa una massa per voi, dainza una voce che il con musica, e speragna da davvero faccia, uscia un piacere, con Toto Cutugno, l'italiano.
1: L'italiano, qua è buonissimo.
0: Salezza, sent, bella festa, tot bun, Annabetta Frit.
1: Grazie.

0: Toto Cotugno, l'italiano per 79 anni al compleanno da Bruno Totti a scuola. Claudia Barandun da Savognin les osa ergogent gratular. Allegra Claudia.
1: Allegra, ciao ciao
0: a tutti.
1: Also, ich will es proprio gratulieren, tut cor, a mia cera mamma, Vera Melcher, ci sto a Cappella, e comprunesse oggi 103 anni, mia mamma. E volesse che tutto il bube bgera sentite, e adesso c'è quel bel momento nella vita, ci svezza dappertutto. Mamma va bgera, per fortuna in bgera c'è miner, per fortuna di loro la sentite super, e mamma si è visto che è di gente con la musica, ogni herde vai se sape.
0: Facendo per fare un piacere per gli anniversari da Vera Melcher
1: precis,
0: a Cappella. Di Fidelan Möltaler.
1: Grazie Ficcium, e sua mamma è accesa, ci è visto un bel momento.
0: Salezza, se vuoi un bel signor Mazzè Claudia Barandun.
1: Si desbel ciotor co. Quattro.

0: Weer een klassiker die fidel naar Möltal, Reine Herdeweiser, Schafe. Il Gioveis da Musica Oz, Piglio 103 Savel, Complion da Vera Melcher a Chapella. E anche da Zurdarlas, entradas parera far bon school, Kellas Survin Oz. Nossa giubilara a Santa Maria Valmüsteir, Angelina Stupan. Giavigiagna, Chanosa Blair Plageir, tant gratulazions pils 24 da settembre a nossas giubilars e giubilars fitch belz anniversaris oz lasce gustar il buffet da turtas al microfono esto Sergio Guetsch, Giavi Chambel, Siva Mezzde.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzi da RTL. Con sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Braida Janet.

0: Les novitats de RTR.
1: Les adaptacions de la legge de Tiatxa n'ha persuadat un bec il grijun e de trovau doi dar 150 noves abitacions. E les dues al microfon de Florian Mon. Buonasera. La Regenza Grigione critichesce la revisione planizzata della legge federale de Vard la Tiatxa. La regolazione del LUV resta con le midade proponite vinevant colliade con un gran sforzo administrativo e sia meme plone in situazioni de problemi acuti. La Regenza specie per cui che le proposte elaborate dal Stientuns vengono resguardate sin il pli tard tra la prossima revisione. Concret propone la revisione de regular lufs eren asils de tiatxa federals e de poder seietar lufs problematics durant l'entiron. La consultazione de la revisione planizzata cuzza en fin ils 16 d'octobre. A Tavau doi dar 150 novas en primes abitaziuns, la facente de immobilias responsable a inoltrala domanda de baiediar tra la Vishnanka. Scuola Interprese scrive doi dar differentes abitaziuns, in part per prendere joints ed in part abitaziuns de proprietat, e quoi sin l'areal dell'anteriore clinica alpina Valbella. La lubiencia per spazzare la clinica è già sin maise, las lavurs de construzione per ils novs baiets doin cominciare il 2028. Il Cusei dels Centuns ne sostegne bec l'iniziativa per un dretch de burgheis modern ed era il Cusei Nazionale di Acuseiader vusar quella. Ella diaia memia lunch. L'iniziativa vuol semplificare la naturalizzazione de persones estras ed unificare il process. Trant'altro due la durata de dimora veni reducida dal main 10 sin mo 5 e la Confederazione deve fixare gli ulteriori criteri per la naturalizzazione in stedel Stientuns sco actualmein. In contraproposta diretta al Cusei dels Stientuns era refusa sco proxim decidil souverän all'urna. I schlettes noves dati per il HCD, il topscorer Simon Rieforsch crode ora per il rest della stagione. Il mardi sera nel gioco contro Fribourg Gottron ha il studio abbandonà il glatzventro in check ed osere la blessura inconoscente e la inerota dire del Liam Crujage con una blessura del meniscus. Il svedais de 29 anni dati da pil 2024 per il HCD.
2: La meteo.
1: Od dati malgrant ins nivels er lunges fases de soleil, consonen il partenze den lendidine basse, poi erveni bletschen contra saira, la temperatura maximale od 35 e 20 grads. De maune sonde si soleiv, con maximal 24 grads a quera.
2: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione San Bernardino, tranta Mesocco e Mesocco Nord, ai colonnes per vidin auto, con panna.
3: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il suento mes di der RTR.
3: Cun semper verts, scuverides, e hits.
4: Musica non-stop.

0: אינבל אג'יאבג'ה, קון אלטר.
1: מס רדיו, מיה לינגווה. אלטר.
2: I dentisti fuggiti, dissi che sono un fisso, dissi le smogride, ti è de depressivo, se con la vicchia le zini vola via, per me vi insenti mai in dentro di, acci ne mai infusi ebi, noi complanzi ante il conti, vedo il culezza begionci, premio ri, premio fi.

0: Las novitats de RTR.
1: Anna Giacometti, banduna già quest'on il Cusei Nazionale e le adattazioni della legge de Chiaccia ne persuadano bene il Grigion. E le trois al microfono di Florian Mon. Buonasera. Anna Giacometti si ritira già su in questa sessione or del Cusei Nazionale, scuola di oggi in ves RTR.
2: Wir haben wie jedes Jahr im Parlament einen Tag der Mehrsprachigkeit und den Tag habe ich ausgewählt, um meinen Rücktrittsschreiben am Präsidenten vom Nationalrat abzugeben. Und zwar steht in dem Schreiben, dass ich meinen Rücktritt per 29. November beschlossen habe.
1: Mit September aveva Anna Giacometti già annunciato, bitte bli Kandidat per la prossima Legislatura. Il successor della politica liberal-democratica, wie Christian Rath gebet, esser, sco Kandidat con la seconda bleres vus tra las devoses elections, son de l'anterior cosir governativ e surpeie già per la prossima session del December. La Regenza Grigione criticesce la revisione planizzata della legge federale de Vard la Chiaccia. La regolazione del Louvre resta con le smidate proponite vinavant colliate con un grande sforzo administrativo e sai a me mio plone in situazioni de problemi acuti. La Regenza specie per cui che le proposte elaborate dal Centuns vengono resguardate sin pli tard per la prossima revisione. Konkret propone la revisione de regular lufs eren asils de tiace federals e de poder setar lufs problematics durant l'antiron. La consultazione de la revisione planizzata cozen fin il 16 d'October. Chi organizesce demonstrazioni doi pia almenine pardels costs per la segirtat, de qua visse il Parlament ad approvai ne proposte de fa pli restrictive la legge de demonstrazioni. Il Cusei Federal stos elaborar las midades concretas. Indels motivs per la proposta stad in demonstrazione pro-palestinaise del Davos Oktober a Berne, durante la demonstrazione bec lubide e la violenza escalada e la polizia stui intervenir. Ils costs per tales actions duenen il futur ils organisaturs pejar e bec la publicitat. Schlechtes Noves dati per il HCD, il Topscorer Simon Riefors grode ore per il Rest della Stagione, il Mardisaire nel Jouk unter Fribourg-Gottrau el stui bandonare il Glatzcenter in Tschech, o se la blessura inconoscente el eine rotadira del Lyon Crujas, quer in blessura del Meniscus. Il Schwedais de 29 ans dat de pil 2024 per il HCD.
0: La Meteo.
1: Oggi dati malgranti in nivels e lunghe fasi del sole, con sono nel partenze del lentidine basse, poi venire bleach, poi incontro saira, la temperatura massimale tra 15 e 20 gradi. Da maone sonde si sole if, poi con maximal ma in 24 gradi a quera.
0: Vias e traffic.
1: Silla 13 in direzione Sarganza e colonne tra Maiaville e Bogni Ragazzi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Anna Giacometti banduna già quest'on il Consiglio nazionale ed organizzatori de demonstrazioni doin surpiare il costs per la sedirtat. E la squadra al microfono Florian Mon. Buonasera. Anna Giacometti si ritira già sventer questa sessione or del Consiglio nazionale, scuola a dit oz en vers RTR.
2: Wir haben wie jedes Jahr im Parlament einen Tag der Mehrsprachigkeit und den Tag habe ich ausgewählt, um meinen Rücktrittsschreiben am Präsidenten vom Nationalrat abzugeben. Und zwar steht in dem Schreiben, dass ich meinen Rücktritt per 29. November beschlossen habe.
1: Mit September aveva Anna Giacometti già annunciato di essere candidare per la prossima legislatura. Il successore della politica liberal-democratica viene adesso Christian Rathgeb, sco candidato con la seconda blera svuster le devose elezioni su un dell'anteriore consiglio governativo e sorpeglie già per la prossima sessione del dezember. Il nuovo meine facente dell'agentura Comunicazione.ca annum Christoph Wieland el surpiglia la posizione nel prim de gener de Roman Benker ca di quest post ad interim de pil fanadur. Scol interprese scrive a Christoph Wieland passa 3 anni experience en il marketing, la distribuzione e la gestione de marcas. Ils Cantuns della Schweiz orientale wollen reduzieren ils Kosten de Sanedat. Per cui an la Turgovia, il Songai ed els Dus Appenzell presentai eine Jeste Kommunable, con Operations, che duen veni fatjes a mode ambulante. La Jeste compie des Dodge Operations ed ils Cantuns spetien in Respagne de 2,1 Millionen Francs. Sco proxim elevuren ils 4 Cantuns in a Planisation Kommunable per la Psychiatrie. La fine mira era qua da rinforzare progides ambulantes ad reduzir 15-20% als dies stationars. Chi organizzesse demonstrazioni doi paial, ma in par dels kurs per le sedirtat, de quei vise il Parlamento da approvare ne proposte da fa pli restrictive le legge da demonstrazioni. Il Cusè federal stos elaborare las midades concretes. In dels Motivs per la proposta sta in der Demonstration pro-Palästinaise del Davos Oktober a Berne, durante la Demonstration Bechlubide e la Violenza escalada e la Polizia stui intervenir. Ils Kurs per tales Aktions donen il futuro ils Organisaturs paiar e Bech la Publicitat.
3: La Meteo.
1: Questa sera date nel Pertenzi den l'Engedina Bassa localma in Plievdje. Venerdì e la fin d'emne splendura l'ora in l'antirce tunnel su lei ad il termometer mossa quira fino a 24 gradi.
3: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Sarganza e colonne strante Maiavilla e Bogn Ragaz.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
5: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: assurats per le famiglie.
1: Dite de Schia d'un credit de 2,9 milioni francs per la nuova canorta vava la popolazione de scuola già la fin del 2025. Actualmente è recata la canorta Villa Milla, una veglia cesa in giardinaise e la parte sua de scuola in un lös implemente na propria de to per i fens, o c'è la co-presidente della Ciura di Fens in giardinia bassa. E finalmente, se c'è cato col tec terren sper la casa puntota il lö ideal. Un nabe ad atobgerum più ben per i fens, ma er per le scolavuratures della canorta. Margherita Braumüller-Karl.
2: Per noi va per nostro lavoro eins. Ci possono lavorare in un luogo adattato. Fino a noi avevano quel luogo adattato, e vengono portare sulle cerotte su la scala. E qua non era semplicemente noi, qua ci si dovrà oggi in dì. E sono contenta che noi potremmo sporgere loro qui, a nostri collaboratori, e dare ai fans il luogo adattato per una canorta. E per qua mettevamo qua uscita, ci viene più semplice per tutti. Hai.
1: Più semplice ed er più divertente una canorta in un luogo in cui c'è la convivenza tra le generazioni desdvantir anche più intensiva che c'è la es finiots. Esperienze di incontri tra i giovani e velde, quella sedia del resto è già potuta fare gli ultimi anni, quindi la co-presidente della Ciura di Fens in Giardinia Bassa, Margherita Braumüller-Karl.
2: Non va in quella convivenza fin già? È stato una salsa precisa di quanto siamo, e siamo fin già per incontrare. E crei, hai ci hanno gusto, cioè di vita, ci dà da più vita, e hanno un po' altre roba per fare insieme con i fans, ballare, cantare, sambriare.
1: Il piacere dei incontri con i fans in tutte le differenti situazioni, quel è sbada ed è svezza è durante l'acto festivo della prima badigliera. Intanto che i fans, un vidaltre rencia plinies, precis schools grants, riven notiers be buondere abitanti della casa puntota per parte con agiut d'un rollatur. Fins al 9 de cesa de la canorta sarà pront durerò qui en cerciar su un an. Previs es un edifici sun duas plems con plaza de giuvir. Per quensi fens che las novas localitets sporgeron plaza, saia grev da circumscriver.
2: Per il momento vanno sei delle plazze, le plazze di un canorte in Giacinogio. Per il momento, con quelle funzioni fece bene, però non era di una clare, non dovrà essere più le, se la domanda è qui, se non potrà essere sporgere quelle, e per questo, per non clare, non fabbricare flessibile, se non potrà essere sporgere più le, se la domanda è qui.
1: C'è qui dipende finalmente dalle prescrizioni del centum, aggiunge Margherita Braumüller-Karl, e va bebai a vittere la gruppa di fans, signors e lavorenti, per fare la fotografia di un progetto ci sarò pronto per l'autunno dell'anciventa.
3: L'impressione in forma di fotografie della prima badelada per niev de casa della canorta de Fonza School grazie per la casa da tempai.ota in flais in nostra pagina web. In quart vergala stundenton, bonsoir, buonasera, guatanobiga, buonasera. Quai gidils 24 de settembre, in cui vien celebrau la plurilinguità del nostro terra, meir dice il Parlamento a Berna, che nus romances romans con minoritat vein in cert flair per autors lungats quae nigin misteri. Danton, c'è san parlamentaris de nus romans, surtut sa an qualin de pli che mogi? Allegra. Amerikau, an qualin ei se spuruausots, avon il plenum.
4: Stimadas dunas, consiglieras nacionals, stimat signors consiglieres nacionals.
5: Quella lesca amenida tres differenzas ord il Consell National. La Commission o accepto dus, i resta anc ena differenza. Es besteht noch eine Differenz, wow, die Aussage.
6: Stima signor Presidente, dal Consell dals Chantuns, il Consell federal propone de refusar l'iniziativa senza in contraproposta directa o indirecta.
7: Vielen Dank, Herr Bundesrat, wir haben es genau verstanden. Also großes Kompliment für Ihre romanische Aussprache.
3: Schiepulit, deci flotta, in quei momenti sa legger giudin zedel, ma combain sani propri romans per amfla o adudi jetz e nostra corrispondente a Berna, Fabia Kadoff, ida cul microfon tras il zules federals, ad improau d'inter

0: A do sonin zguart sin via.
1: Vias e trafic.
0: Atenziun sin autostrada A13 denter Tuseun Nord a Rotenbrunnen ai Rauba sin via. Pia Judilgats a sedjes. Attenz. En 6 minutas dati las chunamasa, quae è tot del magazin d'informazione de quella giovgesera, cae vigneus preparaus e presentaus de Florian Mon de Georgina Janki, producent John Giri Flip. Nus, nos magazin se massa auter per tecla, mera, liger, se cumblida, en fleis cun visita nus in nossa pagina web. Adesso tu che genzo, quale informazione della sera con un po' musica alla masura suenter la masa direzione la sis, discorrenze lu de pex, pals finamiras ai hanno a chi va buh, si escoi, stues sil glatsch Beyoncé, dat lancetta musicana, anci vi ben con la giovgesera.

0: Sia pulita che una nostra redazione da musica ruga da pulita le profondità a comprendere ne una von il Hesselhof. D'Anton, grazie staunas, ciuna masa.
1: Ina bella saira, cun RTR.
0: Cos'era un in, also scienz autos mo seu nom, che patracens pifec vidi aperitiv de la sera che vidi gli sil glatsch de la banda. Cognac. Lubos, cognac. El nief trenader dil CDH Engiadina.
2: Ich habe viel gesprochen mit die Spieler und ja, freut mich, die Spieler kennenlernen.
0: D'entren spronza e tranau abumo cinciau il club epinaus per la nova stagion che c'aiva la findemma domandenza speren che il soccaianz del CDH in giadin conton cinciau cul nieva la banda agion bumes scola stuba tagen conta sin gescenen aerol.

0: Rothschilds fans da davau po notz, ed insomma quals gis intuna propi plein euforia et elan himnis entorn l'Ur Club. La sesiun de hockey quala bein quasi per gaden chit et davau en las notz probabel chombu pli aschi Rosenvels schoon lemma vergandig guarzi la tabella muossa segunda vos plazzo enter quattro giucs vitir vegnen plirs giugadurs blessai. Giancarlo Candinas da nostra redaktion de Sport, Matins und Paul Leuk, propi lunch neven de din partenza, schon zwevas imaginau.
1: Na, to d'auter kine partenza de siemi, Raul Sportiv, 4 Jugs, 4 Punkte, seconda vos Platz, in sa schon die Eva Butte noch gewisch, den Ton lässt ja die, qui tot bo e un eschinau, schnille se si una gest per encia, de la tabella di e un o pauk, so enter tons Jugs, propi in summa bo an al temps de fa panica, ni de fa grons quitaus, en indus moins, wenn se lo mareinaga se la tabella, allusans propi tre in a bilancia intermediara.
0: Neu del Platz la tabella stonze propi buffa quitaus, e tutti c'è autor ca fa rubaglias, ed applicamo rubaglias sil frun las massa blessuras, oz vignon conoscent Simon Rifosch, i actual top scorer, crodo a quei bomo in a duasemes lentira stadion
1: propi in shock per l'equipe, per i funzionari, i trainers e per i fans in seinen Tag, ma auch in den Medien sociales. Proprio fans scioccai, ma il svedese di Piel 2024 parte di Tevau proprio in importante pitch e l'equipe su giù offensiv e in sua formazione defensiva proprio in del Stiaus del HCD ad eben insomma quelle blessure proprio al gran quittau di Tevau. Gesto un po' di si diventa un conoscente che il difensore Nico Gross croda Eos, il mo' insomma per Sisi Amnes, aber tutina vittima wenn aktuellement Janik Frener in der Kader in Konuschemper so jug aggressiv gewabbelt soll, Piali Adversari, El Monkede Pientine Siamnes, Elves den Tonde Tornabeng Leute, Aludati Eon la Personalia Joachim Nordström in Ultrajur Schwedes, der Elze den Ton Propide Differenzia, El Adaual 2024, so der Vos jug per Tevau, El Monkede Pilu provede in Schrolade del Churvi, Scha Elven in Zuma und einige Hockey, jetzt stand El Stoiles.
0: Denton tutino se abstrahau Nordström, la sesiuna strusch enciet, schon pliris jugadurs, propi de cep, importans, ca croda no, en conoscens bua scia della davosa sesiun?
1: Na, propi bo a scioia blessura, saudin trina sesiun, quei part del hockey, del jugend, e Jomar Gauno, che hat un giudice de fal pas al final, ai dau blessura stil HCD, je bo scioia che te vau e venuse tras le sesiun varganda senza jugadurs, kannst du das Sister sein, Jungs? Denn dann scheint es entscheidend, dass sie uns gucken, weil er con in chines terades, lu quales blessuras, lu fa quais olin zice con quei culs ciaus dels jugadurs, nie del trenader, specialmein a scene blessuras con quella de Rifosch, os quei drove su temps de Magunà, per fels jugadurs, funzionaris, trenaders, de pels fans, a clar de vos les colisses vini schon e marcia fegi bea per un fla, a si spert sco posoivel in remplazement pel Schwedes.
0: C'è che vince senza altro buo ad essere sempre usca la stagione a un ciet non c'è tevo 9 gis che tevau aus schon suenter in a bunema da combatter con talas schwides e bu stau da premesen se bu an se bu gevijau aber e va sto i vine vonne da meun dat il HCD lu ordeifer incontra ils Rapperswil Jona Lakers schoi vignen Frida sin rtr.ch tanninza circurenta lue se capesce nos bültes de novitats.
2: RTR, per vus, al puls del hockey sin glatsch.

0: אל די דר ארטל
1: אוטס קונרווין קדוף פנדני אנה ג'קומטי סרה טראי פי באול קפלניזאו Scuola consigliera nazionale della PLD a 10 d'RTR terminesce la sua carriera in casa federale già su inter questa sessione, a Buper alla fine della periodo d'uffizi. Que vuol dire che Christian Ratkep, che aveva contongiù la seconda biara svus a far sia partita, rusta su inter a valla delle prossime elezioni Lauteron sco candidat d'Antocanos. Si va per regolare il sluvs e la regenza grigiuna bu d'accordo con la revisione planizzata della legge federale davart la caccia. Le smidade proponite schigiuni in vinavon grons sforz administrativs ad in situazioni de problems acuts sapien ins reagim in apleon. La regenza specie per quai che le proposte elaborate dils cantons vengan risguardate il pitard della prossima revisione. In ulterior pas per salvar las pendiculares de Braille, ai fats, il Consell Comunal de Braille ha aprobau il plan de sanazion che la suprastonza comunale aveva proponeu. Quel compeglia in credit d'impegn de 7 milions francs. Il Davos pleite in causa a il sovran il 21 d'octobre a l'urna. L'iniziativa per in dreig de burgais modern mondi minalonge. Sunt il Consell Nacional recomanda e il Consell dels Cantons de refusaela. L'iniziativa vuol simplificar la naturalizzazione de persones iastres ad unificar il process. Dentre altra la compra pince criticau che persones iastres stuessen vevi viu de nief mai plei ciunons in Svizzera in stael de dies perché la sapien centala da monda da naturalizzazione. Sco proxim decidi il sovran all'urna. Tonda mia vart, io già vigili in abbiala sera.
0: In abbiala sera, cum RTL.
2: Seconda sera è la stagione di ton che vi ha detto che vi ha detto la parte più come daivla da quella che vi ha detto con voi in un momento Giorgina Janchi musicalmente dati sono un po' stato per vostre orecchie con quei hit che è della stat venci da Giovanotti in quei sen buon vento
3: è un po' di

0: Quai ei Arterla, Giev Gessera, Dias Vergala Sisden, ton dus novs veids dation cusera. Benedetto Vigne, anterior redaktur de musica da d'Arter, cantautur, scriptur, ei turnaus el studio per l'emission di arch musical. Il nia, fatutina e empauet veig Dominic Poles, on diversons parte de nostra redaktion de musica d'anton eisel cusera e novs, cun seu pien prim arch musical. Ca Benedetto Vigne torna el studio a bumo de fa cun sia immensa savide musicale. Mobain è un poet con seu anniversari in miez radon de 71 anni che la festival il giocci de settembre. C'è surpresas regals che ha dau pi giubilari e zaio bu, abrin scazzi, in scazzi, accompagna el G per G.
1: La musica è in discrons da letz della vetta, simplemente. La musica scutala o era, non so se c'è magic per me, non so se c'è misteriox, per fin forse senza c'è matematica.
0: Da pli de Benedetto Vigne sia ad altra musica c'è che matematica proprio de fa in seu mun magic della musica te clei iarch musical cui vennu cusera la sis a mesa.
2: L'arch musical il lieu per discorso da musica.

0: Kun bibi va planes in un quart vargaul sis cu si regenza bumo buona sera mo bene bonsoir buona sera guatanobic quai gi dil 24 da settembre in cui ven celebrau la plurilinguità de nostra terra me ier dice il parlament a Bern con un romonce so romonce con minorità ven in cert flair per altre slungaits credel ni gin misteri d'anton c'è san parlamentaris de nus romonce sur tot sa an qualin de pli che moggi allegra. Americau, in quali nei se spuraus oz avonil plenum.
1: Stimadas dunas consiglieras nacionals, stimat signors consiglieres nacionals.
2: Quella lesca amenida tres differenzas ord il Consell National. La Commission o accepto dus, i resta anc ena differenza. Es besteht noch eine Differenz, wow, die Aussage.
3: Stima Signor Präsident, dann Consell dals Chantuns, il Consell Federal, propona de refusar l'iniziativa senza in contraproposta directa o u indirecta.
4: Vielen Dank, Herr Bundesrat, wir haben es genau verstanden. Also großes Kompliment für Ihre romanische Aussprache.
0: Scia pulita, deci flotte in quei momenti che sa leggere giù di zedel, ma con ben sani propri romanci. Per amfla o ad udi jetze, nostra corrispondente a Berna, Fabia Cadofi, da cul microfon tras il zules federals. D'amprovau d'intervesta mo alla romancia parlamentaris parlamentarias.
5: Allegra, signor Tuena, proine da fare un'intervista per romant.
6: Nein, leider nicht in Rom.

Ani noi dat la sisa mas in pulpeu cun historia sent un turnir ongen qual historia reale d'antoneptica ad ter quenca resta da quale figia cun vies radio mio che tu non me ne quem un cheo tot divertent cum un men dil triumf. Poni ragazza, sbagliavo il jackpot giuk de cool deal kickeris 229 fons e in sas nies candidat Victor Saus semeter vitfa sta de comprites per 1290 francs. A Georgina Janke semetus sinia ordil stio bic nu sein stiau cun vus ne puspei la scuola Gievdils 24 de settembre. Ciao ciao, mi ascoltau de vus. A tocca alla prossima.

Benvegni a l'emissione Arch Musical con dus novs vels e l'emissione in Niefmenti. Ils dus novs vels e perina il hosp da quell'emissione, Benedetto Vigne, musicist, troubadour, autor et anterior redaktur de musica ter RTR. E io, Dominic Pole, che vegni all'Ots per l'imprimaga a mena atras il Arch Musical. Il Niefmenti se presenta novs genres musicals che statten a vendedos e inan il autra ga en il centro dell'emission. Singevis de meu hosp da dots scenus il ti durant quel discurs. Per imprender den canusche teintig meglier, beni scenzel enciatti igat in a canzun de te.

0: Benveni e beni, bi che ti è scavo?
1: Grazie, seguo gente qua, tornare per spendere a ti lavoro di studi.
0: C'è molto la musica per te?
1: Ma per me, c'è la musica è in disgrazia da lezz della vetta, semplicemente, senza c'è sensuale, con ci fanno andamento per le cose, ragazzi, delle associazioni, malezze, eccetera. La musica scutale senza c'è magic per me, senza c'è misteriox, per fin forse senza c'è matematica, perché anche lì forse è una voce anche nera. La musica è un'arte enorme variante, tante da lasciare, da far musica, che è un momento per me ci dà libera creatività, si può creare, non so, c'è canzoni, per esempio. Che è, per esempio, se si va bagnare da come si tadlar musica, so essere ficiam per neve, so girare in una fase bici per neve. Per esempio, se questa primavera, questa vinta, so ci stava bici bagn, so sto ad un concert da David Byrne, il ex manader di Talking Heads, che è stato un grandioso concert. Era proprio, malgrado ci aveva un po' difficoltà da tenere trasi il concert, che è stato sci, er visual, ma è stato un enorme bel concerto.
0: Es ricorda se un vilen prima ga vid un prim contact cu musica che tes prima ga sentiu forse quella magia ni se ricorda forse vilen prima platta che ti has comprau.
1: Es ricorda d'un fanza che è natural scuoter, es ricorda d'un fanza che so be play collocar che in sa noves però forse canzoni si mi mamma o mi onda cantavan perché be play presente che sen. I dat un momento si mi ricordo fici banci o che la magia appunto lustreia da vishnanka vivens ok era gist per esempio fendem vende de sonde davil relative blairs just indigens omens perché vende de vel creia prova da canti il cor allora capitavici era lecce dormio forse becianc a sentiva ramox tot speciales, cioè armonicas, melodioses, da che ci sarebbe identificir a pir ons spitar, questi valori mezzo di partecipare a quella sairadas, ma è natural realizzò che gli era canz, mi onda, mi mamma c'erano ustides, era natural, era perché ci sciò donas David Bitch, da quel time, a nusterei, era natural, e fici bungas cantante, che gli era enorme, che faceva enorme impressione. Tra la prima platta vaia, era dus platta, vaia, comprò in secursi gli anvirn 1965 che gli era che la speech ne so anche la da 45 tour single subito che aveva comprò al Globus di Coira vai comprò che la Enya era Beatles perché c'era oramai grand fan di Beatles all'altra era una canzone da una gruppa americana ci aveva la canzone aveva sentito il radio son che la idea di identificare la canzone arriva nel 14, che era Four Seasons, per la gruppa nome, il toc era Ragdoll, che era anche un stile pre-Beatles quasi, ma non era un po' da manevole di Beatles, che la canzone Ragdoll, la pupa da Gedraccia circa, che scorse, quella sa rumuneias eventuel fece che il nir andamento me un po' scors scans da nostras vishnankas a di proponci terlen in eda quel toc rectal
0: già, tad la quella canzone Ragdoll, Four Seasons con il cantador Frankie Valli
1: precis

0: Yeah. Ragdoll della gruppa de New Jersey Four Seasons. Con la voce caratteristica de Frankie Valli. Ma dema meni una voce de carattere se sa oz vis in vide mei. Benedetto Vigne, che aveva un curta stia festival se o 79 anniversari. Quero si è una regudienza vide la fonza vide la giuventecna musicale. Era quasi il genere di musica che deve più baule la fonza nella giuventecna.
1: No, ich bin prems, ich bin prems dicht oder sonst, der mio fans, der Juventetna, era, was im Gost der Musik era, general, vast, et erlava, appunto, kanz der Kompanie, kanz der Kors, Vergugent, Musik militar, par exemple, Klassiker, Hermes, Frar, Will, Sunava, Klavazin, Dorgel. Schlagers natural, Schlagers, der Lava, irgendein Schlagers zu derst, Liebeskummer lohnt sich nicht, oder gell? Canzone italiana, natural, gaciere, Melz Talian, der den erwart, Kanz Gregorians, ich kantava am Baselge, con Serduri Lotz, a Salouf, a Ländlers forse mank, aber irkels. Dat lir an Anekdote, la musica militare era una canzonivana degna regular a sonar am Vishnanka per far plagec als indigens. Kal era stada di un platz a dire tar loca ad era Corissetti Smith a vede, non sono jazz. Also oramai vi ho schon in affinitato di un'orella per cas tums e ritms un po' americans, Afrikaans, so scheide. Gell, schon allora. Aber allora in der Zäsur, gli anni 1964-65, tutta neglia erin sto, ois Beatles, gell, sto, una scoverta, una revelazione enorme. Kas giovanotsko, con frisures, tot speziales, kas chavels un po' lungs, etc. Der, naturalmente, la musica, kalas gitarras elektrikas, batterie, schuci cantavan, kas cantavan in a mod un po', genius, sensuale, pression erotica, che per me era naturale che Beatles cagliere Isonix si vede Jean Dus Max va in sicura pres delusione perché ci va tutto non è scoperto antirradio eccetera ci dava anche altri gruppi ci erano capabili da svegliare in me la fascinazione per esempio Beach Boys che è con un score speciale da loro che le inglese scus Kings tutte non è mi tocca
0: ma in Gigi è se la musica che stai ne ha tutto l'ausco giuven che quella musica che accompagna in lui è l'intera vita con stat quello è also lui Beatles restare
1: con stat sono già dar me sono un po' cioè rispetto che la musica diventa della pubertà che i Beatles di una volta per gli antichi entourage che la fase la 30 1965 fine 1970 che è stato importante per me che ha lanciato giù un beat che gli mi ha anche pop perché allora un po' si sviluppò per me c'è caso che c'è anche interessante che gli crudo insieme con la mia pubertà con la mia adolescenza che sono ciò verci che la è naturale che per me c'è giovane in pubertà tutti giovani in pubertà e la musica è importante che ciò verci che ho proprio una cesura culturale che gli Beatles che mi do tutto, invece la musica, le energie, le conseguenze della vita sociale, culturale, che l'antire, gli anni 68, che è proprio stata una midada completa, a che ci va la casualità, che era il miss time da pubertà, che è naturalmente una casualità tutto speciale, invece.
0: Quelle sentenze sono notte, ci mettono state lustri, era quasi c'è che quei che sono auto con la musica.
1: Sì, va, è naturale, erano anche tirsto di stils, colies, alla pop, sotto stils, soul, funk, blues, naturale, new wave, punk, di John Spitard, sì, va, anche Spitard, l'elettronica, forse manchi techno monoton decre becibabre elettronica proprio dovrà da bain ma è fitch gugent anche per dire la musica da dosan de pop con quella sarebbe Chancever Blair. Per me è un po' artificiale, un po' secondo manci savens personalità. La personalità c'è sente anche la musica senza c'è anche la voce, sai? Che gli senti lo che time che se vede, vede la musica senza che Skinks o Rolling Stones, invece, di Remnant, cioè i Beatles avevano creato il 1966, il sis album Revolver and Talk, ci tunava su elettronica, gli erano svarbicianti strumenti proprio sintetizzati, che gli erano il sound, la moda da sperimentare che agiva in direzione elettronica, gli propone a l'arca, che era tomorrow never knows, domani ni mai sast.
0: Ins GL sind aber auch ein Studio, ein Instrument für Fakultät. Du kannst auch jene Vase, den Avon-Tox. Ja, das Lein sind ganz Beatles, Tomorrow Never.

0: Qua era Tomorrow Never Knows dels Beatles. In a canzun della band che accompagnava mio hosp de Dots, Benedetto Vigne, già de Pi de Gic. In altra persona che ha accompagnato te e Sean Pliersons, a interessante main, è just genio in a canzun bo direct dels Beatles, d'anton parente se vessens G.
1: In die Denare, A Hard Day's Night, se was jetzt rinde quell Songs con montado speziale pel Benny Vigne. Quei in delles Canzons del Album Line Fabula, kei Plains de Canzons dels Beatles, interpretadas or avventur della Szene de Musik Romanche. Que quei Album oi dedicaus del tutto fatt als Beatles e bu casualitat. Al Benny Vigne a sentire vete musicale viviu sa fascinazione per la musica dels Beatles. Quals eine Dine stai per el, muss wir die Inspiration. L'interpretazione de A Hard Day's Night, in die Danar, del Benny, è per me in dels Punkts culminants degli Album. E aus am Odi in quel Moment, Don't Let It Be, Benny.
0: Quera El Mar de Florin, con el as dels ultim sons e decenis e in un altro ga, fac musica, as ciao fa musica, c'è gisti da sia cerna.
2: Ah, fa piacere. Era di resta se l'album l'ha infabulare, all'erse con sia gruppo El Mar.
0: E c'è stato di gi della canzone in gi denar? C'è montata quella? Qua è quello che è venuto in quell'album?
2: Ma aveva quasi un tunkatain, aveva anche suonare in gi denar con un nuovo arrangiamento se la chitarra acustica. Con un ciclin un ritmo presto cubano latinoamericano un po' adiva penso che il jazz bagno si pro ad allora vai anche transato il testo o sei a pleo manco ma penso che l'essenziale era fare aber quel che sto da suonare quel che sto da suonare sgarreva l'antico studio e vi imbede suonare tras un toc senza far sbaglio allora adiva ercalda tignerenti tempo tocca allora vanno stupire un altro chitarrista allora aber bella che chitarrista aveva un vice buon chitarrista profi che aveva invece far is arpeggios alla moda su che ci faceva allora sti reparter sempre stungs
0: lo una parte della chitarra è da te una del profi musicist lo costa un po' in cusere insieme
2: precis
0: Ma veloce, se ti lancio, ti lancio quella canzone, il G denar.

0: In di denar, una canzone inspirata dils idols che lu flessegiada in lacna musica. Os scienz fa lu sets musica, se mida il tetla musica scienz ai musicist.
1: Ma c'è una massa anza sets, che il voglia in tan l'otro, che il naturalmente sviluppesce piuttosto quasi tenor stils si sviluppesce, che la musica pop si sviluppesce. Forse ci date in sé quasi facendo sets musica intensiv, forse ci andiamo analizzare da play la musica, quasi anche il senso ci devo fare covers o devo suonare siva in toc estero, cioè quasi scu pier da parte che il toc, devo andare scu marcia che il scu funzionesse che il. Aber das ist ein anderes Phänomen, das nicht mehr fern ist. Per esempio, ich schwinge, da wo sonst bläre Musik klassische, moderne, Konzerte der Jazz, weil es ein enorm virtuos, grandios positiv ist, oder so. Und so, man komparier con Kels, ein paar Matches, stimmt preciso. Das ist per Kels, invece.
0: Aber analysieren, prendere da paar Canzons. Quei als dir lo pitart in tia carriera e fac sco redaktura musica. Es il leo se mi dau il tetla.
1: Lo hai forse per le emissioni, con il soundcheck, o trovaglia. Tutto il soundcheck le quasi faceva in arte, quasi raccontare con la musica, quasi come si mangia, o sviluppesce il stile dell'artista, la cronologia dell'artista. Ciò sanceva era sviluppare drammaturgia, perché insomma adesso è un po' un drammaturg. Che ci va natural tra le emissioni e si non confrontò da ple con stili o artisti ci aveva piuttosto becce coltivò tanto allora quasi scu non c'era tarlare in piuttosto anche che ci forse avanti mi hanno fatto tanto eccetera invece.
0: Nous sommes à Von, nous gestudions El Mar de Florin che fa parte del El Mar 3 in una delle ultime formazioni di te. Sul sonno hai già diverse band e progetti musicali. Dato che in che già spezzame accordi, in che ha forse influenzato la via musicale, il gusto musicale sul sonno.
1: Ma anche se influenzò, già si è stato accordo, ciò se ci va creò, cioè che il line fabularci, El Maro menzionò avanti che gli translatar, che le canzoni dei Beatles, ad, che gli è una delle quasi un highlight delle mie numerose collaborazioni con musicisti romani, con Merbeck romani. C'è gruppi che hanno influenzato in un altro modo, è giusto. Le due da voce gruppe, una è stata Young, il nome che era una cover band, una band di reprise di Neil Young, turicese, circa 10 anni, bassist, distante, frasando da Peter Elmar Treis, io ero il centro di una band, che c'era degna avanti. Adesso era tutto degna entrante tutti gli altri, aveva la mia rolla semplicemente, ma io ero il chef della band. Che c'era tutto disarmo in Londra, la mia band, cioè era un'influenza stilistica indiretta. Naturalmente, la mia prima dreccia band turicese è Beni ed Otters. Che la o existia antuni 1980 a quelle risons da quella una viocta musicale entro la musica pop non ci lo avanti tanto rotto ciò che la gruppa si rimanda progressive rock ci cad bianchi progressive ma con quella musica complicita pretenziosa colnica spunks ad un patotto da lava giù ad una città far pam pam pam tre accordi tre uscire a che non suonava proprio a Turic quasi bella intermezza la scena da punk, che erano radicali, che il passò le vizzaverna vople, ma noi non ne accettò e tollerò da quella scena, ma non so mai ci dava un dispetto, un'uscita. Alla finale, o che l'antica onda, tutti i new wave, ci valore di ficco gente, che la o ergin po influenza sulla mia musica. Also, ste pelles, per esempio, la canzone La Lior de Pasca, che è decci influenzata da New Wave, che è il tocci la televisione romancia, allora facci gli 85, prim, famox, un prim videoclip romancia.
0: Lulenzo, che per la canzone, forse è più pretenziosa romancia La Lior de Pasca, da Beni Vignette.

0: La joia da Pasqua. Cosa stau in project non che ti eres un più fecchio al center? Scusa, ti sei menzionato a voi, ti sei dino per collaborare con differenze differenti. Dentro l'altro è l'album Melodies da mia tata. Parte quel progetto è stata l'Olivia Spinach. Ed ella è egnio andamen in aneddote per una canzone.
1: A questo durante il Dies de Literatura, il 2010, il concerto non per tutti Jubilars, Benny Vigne, Pauline Nord Clarkels, avevano allora 60 anni. Ha detto che c'era il ravoglio da musicisti e musicisti che potevano presentare la X una canzone del Jubilars, a dire che non c'era un tocco. E un tocco con continui e un po' mal design, e ci trattava la sexualità di persone adolescenti. C'era un periodo in cui c'è l'album Enders Polaroids da Benny e dels Vagabunds da Vos Stanzas, aveva il nome che tocca. Divev domandò a Benny da m'accompagnare sen tribuna, però avevo sbeffato grandi portrati davanti la show e prom fatte la prova che era la premeda, ci avevano insomma cantò insieme la canzone che era da brava mancia entro le ciocias e nervosa e si va. Durante il concerto era allora uscente questo flow della situazione live e della musica, allora faccio un po' avanza a Benny, proprio spontaneo, forse giunto uscì del testo. Basta, Benny totalmente perplex, surstò con bocca aperta senza la tribuna, ad elve va stroc spleccato il stungs. Ella era totalmente da sperils calzers. E che era allora para fiche autentic e leger scucigliera de Santex allora del public ad il applauso sto grande che proprio sto in allegri storgia con ex con ella la si musica non stusco
0: se ricorda se è un video quella scena con Olivia
2: ella aveva un ciotus da cirom si ma sbalbet
0: era un momento speciale per quella canzone. Ok, yeah, also io proprio non sto lenga con la canzone con un po' paver. Canzone de vos stanzes.
2: Ah, intendavo.

0: De vos stanzas, ina canzun che usa stantic ina scoverta per me. Che sas gitre con la canzun?
1: Oh, questa è una creazione uscea per parte spontanea, per la zittescia, dus canzun saliangres, di son 60, era bagaida, forse 7 o 8 anni uscea. Il consum de saloc, se in mec davanti il consum, se seven tre menders de saloc, aquels cantavan si va la melodia mina, cantavi se pro da donja, che gli pro se las Alps, con una monja, io non so come si tocca in diretto, invece c'è il prodadongia e ricchezza da voi stanze, invece yeah, che una canzone si basa in ragazzi.
0: Che ne scende al momento, o c'è qualche
1: preziosa.
0: Se non si tratta di una canzone di te, io quel tren credo si che le sensilmens è ispirata da altre canzoni. Per esempio, che è il Purankel,

0: Quel audio vi dice un po' «Je t'aime, ma non più»?
1: Ah, che si gli è. Cioè, allora è capitato che il Fitch non sapientiva mangia queste cose. Che gli è, insomma, una figura ci veniva avanti a Venz, che la, in cui aveva forse un po' Bob Dylan antici, che la, like a Rolling Stone, lo creare un po' uscire. Si ma sbaglio invece, c'è quella pam pam pam pam, che il duravi blero, c'è quella figura.
0: Forse valore di un'altra, c'è della prossima consumo, forse Cold Wind, la Asia.

0: ter quella canzone also direkt reagaut.
1: Natural che è un plagiat, che è un cover, che declarò quasi va Schizon domandò la Cesa editore, quasi la filiale Cesa editore in Svizzera ci possa fare, insomma, che mi dà il testo, perché è il tocco anzi senza da Chuck Berry. Aber is Beach Boys Werner, so faccio il London Surf in USA, if everybody had a notion, io faccio il London, sono tutti grigionfi su una pista, con skis, anstatt surf, invece.
0: Ad a tau al leu, che la regione.
1: Precis, precis.
0: L'originale è Sweet Little 16, precis, Chuck Berry.
1: Precis, yeah. Exact. Okay. Non è che le declarò, quasi per fin annunci il text, va a podere, questo è un'eccezione.
0: Ma cosa stato dietro qua? In parte l'ispirazione, c'è il temps che ha giù questo stile, dat els covers, è un cover che forse è un omaggio per un artista e un artista. Mm-hmm. Forse ci sono togge un plagiat, che ti ha menzionato che davon. Cosa stato dietro?
1: Sono un po' look, anzi se, relativ look, zwar usceie, io aveva in Polaroid, Vagabunds, aveva l'avevo sentito legna den carto. Aquella un'adaptazione, senza cosa, presbiglia, un'adaptazione del talk della Jeff Beck Group con Nome Situation, che va a mi do da talavese, anzi se ci conosce presbiglia, ma ci conosce bene il originale, ci sai, ah, quello là. Allora mi domandò la cesa editora, che lo dice, no, allora per fin scomandò da interpretare quella canzone, insomma, è in tribuna, eccetera. Ma c'è una radazza. Allora faccio Cupolohofer a Zürich West, ma semplicemente declarò che è un'altra. Voilà. Tutti gli altri sono plagiati, che è citati, o romaggi forse, citati. Per esempio, se è una melodia di mia tata, dati circa 10 citati. Ma che è supposto, per parte, non ci conosce che è sparso, che è un G-Cifaccio, che
0: è uscito un po' dei Beatles, dell'ispirazione. Ti sei già nella chat menzionato che ti sei ispirato a differenti generi e stili, che è un po' limitato in rock, pop, forse accentatura. C'è sempre la musica classica, la musica popolare, come hai influenzato?
1: Consideresti la musica pop e insomma che la musica pop americana ed europea che è da Pranzeppi influenzata per il blues naturale c'è speciale, ma è influenzata ferm da musica classica, musica popolare europea, invece melodie, strutture, eccetera. Ed anche il sen va in naturale. Era quasi sorpigli che le influenze, invece. I dat è una canzone da Surmirana, starse legre dei Raplatz, a che la vai a degna puspe interpretò, recitò, se era in tribuna, live, e la prima delle due leggi della canzone, vai per esempio, citò un angular chavals alla fine, per un sante presbecche. Assieme vai anche, era in quell'album, vai a pigliare una canzone che va già era degna faccia, già nel 1970, la tribuna del festival da pop a coiro, come quella gruppo ci vedi che momento, va non turte, che è una canzone di un fans, erbe proprio sì, anche una scienza, ma quella va a mi dona in blues.
0: Luther Lenzko, blues, romance, turte da Beni and Otras.

0: Wer setzt so nah keule Trompete?
1: Na, quell era ben a trombetta, quell era vusch, quell era corincogelas.
0: Ah, da schon. Was essen Sie daraus? Differenzen Stations, differentes Westes in der Musik, stimmen es Otzen, wo es in Pliers Dezenis musikals, differentes Rollen e. Dati tres Moments, ni Canzons, ni Bands, kein Restades in Memoria, kann di un gran Effekt in der Vita.
1: Ma Effekt an die Toten zu sehen. So, wenn ich das probe, tut ihnen ein bisschen klarer. Dreist du aus Abstrahosen, die Beatles, vor sich an die anderen Gruppen. Er ist 1967, quasi als Anschattes der Phase, wie wir gewährt an die Radio des Sinés in einer Gruppe Italiener. C'è un nome Equipe 84, che era quasi Beatles Talians, a quels veon facen a consum, ci veve il tetl 29 di settembre, a quella era psichedelica, enorme, bella, a missen, a quella amo perseguito fine noz. A quella o erdo il tetl in mise roman, che comparia avanti 6-7 ons, il 29 di settembre. Quella canzone allora bot musso a me ci i dat pechagal canzoni inglesi o americane ci dat canzoni a un'altra lungaggine si può combattere con quel stile invece coppa se ci fare un punto vesse una scena ci va scoperto per me sono 90 la scena argentina è una scena con un'enorme tradizione, una scena reccia, variante cantate più o meno per spagnolo rispettivo castigliano, scusi si nominano quella enorme captivo che sonso ma parlava anche più musica argentina. La terza c'è una figura musicale che è il Jeff Beck Cattia, che per me il miglior chitarrista electric, però il vala è 15 miglia, o il vala è morto avanti 3 sons. Quello che è bello vedere è che è un enorme sperzo la chitarra, tecnica è enorme sperzo, un acrobazio la chitarra, è una chitarra enorme cantante, invece, perché il dura magari non è cantante nella six bands, il fatto che è strumentale, che il suono è enorme melodiox a dir la frasazione tutto insieme che è enorme bel.
0: Che venus lu sem ciao una canzone di Jeff Beck per lo center quella lei nus che io pendinus lo center sco the boss talk de quella missione. Esmo è un quart nien una voz te la prima domanda a c'mai c'è montata che la musica ha. E questo mi dà uso con 71 ons nel Benedetto Vigna de 15 ons nisce e qua in quei temps questo mi dà.
1: Also forse quella viglia detna sa mei di c'ho un po' a senza mai magari musicisti seriox da ci dei no la musica che il centro della mia vita che il resto la mia vita che la musica eccetera per termesa che il bec anche la moda che è i va relativo anzi se is da vosons la musica scutala abstraho di facci relazioni umane ci va mezzo la musica è importante per la relazione con Midona eccetera allora gli era anche da vantare degne più importante il scrive la letteratura scutala che e che da vosons presta anche surpassò la musica adossa per vedere la mia malsogna che sto vai agli antoni da un'enorme cesura invece ancora vanno da Schmessis Elmar Treis e va a Treis Max per plettucci la chitarra
0: la musica gida ad Antonio Nadina a fare una dina plagia
1: clair ma che c'è interessante è terla degna da presa in YouTube e roba viglia che album si trovava con vanci cinci ons
0: chef non si spenna vostra scuola la musica della gioventù che accompagna un dic
1: avanti si trovava anche Jeff Beck anche una piccola annotazione Jeff Beck è stato il primo concerto rock che aveva la Jeff Beck Group, e cioè Pasqua 1968 ante il 13 Rez a Coira. E che è stato naturale è una rivelazione enorme che aveva più il desa sformella che era presto un orgasmo, ma che era sci fermo che è il primo concerto di quel genere. Che, yeah.
0: Asca da vosa canzunos degli arch musical dat oz vesses tibu gentat lau Jeff Beck con Shapes of Things.
1: Precis, che è un tocci, che è l'album, un primo album di Jeff Beck.
0: Quella te lenzo so entregat, con cui menzo, ci menzo una fin di quella emissione, grazie fic, bene che ti has preu peda per rugianare parte a vita.
1: Anzi, è un gran piacere.
0: Grazie fic. Grazie auditors per gli arch musical con scogliecci, dus novs vels. Benedetto Vigne, che gesto festevava un corso su 81 l'anniversario, mei Dominic Pole, che man autras e quei arch musical da dozzo.
2: RTL L'arch musical.

0: Il dit der RTL.
1: Otz kun Erwin Kedouf, benveni. Anna Giacometti sarà tra i più bauca planisau. Scuola consigliera nazionale della PLD a 10 d'arte R terminesce la sua carriera in casa federale già su inter questa sessione, a Buper alla fine della periodo d'uffizi. Que vuol dire che Christian Ratkep, che aveva contongiù la seconda biaras vus a far sia partita, rusna su inter a vala delle prossime elezioni Lauteron sco candidat d'antocca nos. Si va per regolare il sluvs e la regenza grigiuna bu d'accord con la revisione planizzata della legge federale davart la caccia. Le smidades proponedes che giun in vinavon grons sforz administrativs ad en situazions de problems acuts sapien ins reagim in a pleun. La regenza specie per quai che le proposte elaborades dils cantuns vengen risguardadas il pi tard della proxima revisione. In ulterior pas per salvare le spendicolare de Braille ai fats. Il Consiglio Comunale de Braille ha approbato il plan de sanazione che la suprastanza comunale aveva proponeu. Quel compeglia in credit d'impegno de 7 milioni francs. Il Davos pleite in causa a il sovrano il 21 ottobre all'urna. L'iniziativa per indrec de Burgais modern mondi minalonge. Sunt il Consell Nacional recomanda e il Consell dels Cantons de refusaela. L'iniziativa vuol simplificare la naturalizzazione de persones iastres ad unificar il process. D'entrautra la compra pince criticau che persones iastres stuessen vive viu de nief mai plei ciunons in Svizra en stel de dies perché la sapien centala da monda de naturalizzazione. Sco proxim decidi il sovran all'urna. Tonda mia vart, io già vige lì nebbiala sera.
0: La saira del RTL.
2: Scovrides. Hits. E sempre verz.
0: Musica non-stop.

0: Shania Twain, I'm gonna get you gutless. 97 minuti e sedel berühmt po questa sera saluder. Es Michel Arpagaus. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Saluts vem ot a chi, si vels prüm saluts de sterzes.
1: Ja, i va e ba sterzes saluts ka seder, si spetti vedja am Lidonins. Aber ot va gi selekt konsont a las ondas, a las donnas, sein Weg Nesa im Blade Franken zu ziehen, aber nur sein Karin Lucio, das von noch zu den Jungen stört es, aber noch sich ein Zuschauer kacke, das die Reven sie wird ja schon ein bisschen noch bestellt, sie erwähnt. Adila ist Franken, ein größer Kehle, den Eda, die von Schibler von noch, die Galdeschen von noch, aber eben er, und zusammen in Beltheim, da la Oggi è una bella compagnia in Telacla, con Blair, colleghi di Ciaccia, con Ameis. Il è ancestro a salutare proprio tutti i scacciedras, tutti i scacciedras. E tutti è importante tornare a nuovo sangue fresco, sperando che ci garteggia anche, e c'è da play per la Ciaccia per noi.
0: E c'è per tutti i soldi dopo questo tanto?
1: Che va sbaccia piga no c'è te de.
0: Le stuartes, c'è le duane sem porto, c'è nune sderen le smeldres.
1: Le linzer a favas a turte si vegliang la matta da Claudio, se Milena o la nomo fa per fine petampigna, che ston a Donox vuol bene, non sgaldi la chiaccia e si va in becci bler successo.
0: Di meno di fam, non vai se giurisci a questo dis.
1: No, per l'amor di Dio.
0: Super. Michel Nusterleins, ein Til Gott, del cor de vos falunge vi jo, grazie per il telefono, una bella sera e l'orina vende in c'è buocet luf.
1: Grazie, bella sera.

0: Oz cumanzaint in popi quiet il salus de chacha col cor de vos falong antil got. De vijo de Michel Arpagaus e el salus de prune turles chachaders, ma turles duanes de sia contorn cien procuro per l'uno l'otra caloria durant la chacha cien portò bunes e bgeres tortes. E dal telefon es osa la Lucrezia Corder Dates. Buonasera, donna Lucrezia.
1: Buonasera, donna Natalia.
0: Nus podeins cun sia gratulazion in se giusto continuir l'ultima ce nus vavens ir saire, ci dera pel Mario Hessig.
1: Hai. Eles gratulare Mario per se sbed boc de ce muoc e gi vizar in avanti in boc clu e in questa occasione de se giusto per lui dare noc avviati se ricco de clim. Si è sloppetato prima una chiavra di chevrel, un boc di chevrel e al secondo intorno di cervi. E si inserisce la gratulazione di noi per segno per lei.
0: Quelle gratulazioni tramite un ufficio guggente ai due cacciatori e qui con un touch musica da caccia, del Gamesjäger di Rua di Rima. Grazie, donna Lucrezia, per il telefono e bella
1: sera.
0: Addio.

0: Gratulations per Butins de Chach, direkte mainz de Ruadirima e der Gamesjäger, je vi jo de la Lucrezia Koch der Dates. Nus continuans cul prosum salut, ci ven de la Rosmarie Chenet, ens però en ce curt, ted lainza la parede de dozim bunura, ce Emilia Capedra pudie denunz cir.
1: De il 4 de settembre a mio figlio Remo che per la presentazione da me un venne von der Siat si verdut in tauer de doch.
2: Gratulazioni per la preda e ma schuel sto caleda per vos?
1: Ja, we vel jude di vipitage mi radi il telefon de vel a mio uomo era stato a casa per di da de me rade qual sbeadi. A per quel su mini de casa che il ves giude di da de me radi il beadi sal de che sto pi di da il cordino remo ad andomi du se tau si che.
0: O se ci giude una lotter in l'intera famiglia e Remo Capeder es un dels nominos per la patente de Lancivain. E duosa, giants nus der Rosmarie Chenet. Buona sera, donna Rosmarie.
3: Ma, buona sera.
0: Tut superb, già Paola, oz er gratulere qualcun.
3: Hai, quai nai, un plaser un. Ja les gratulare Silvio Vital, a mes gender, che a sia tauce bunura, un... Ja, nu sa ko ci zatiš, Ungarader, Tvelfer, Bef, i kuaj šin Valda Ruinas, Zor Sent.
0: Iš kuaj zelle nji da se vajr dela fortuna, ala klapoj na fotografija o al telefonu?
3: El ama manda in fotografija, kun si odel il čerf. Ja ovem plažajrun, aj, i domo la filja. Es sta un appunto assenti, o sono da quaisa.
0: E ci è più bello se la fotografia il cirfo al Silvio?
3: Questa è da tutti due, tutti da vecchi c'è un piacere, la bestia Silvio speciale.
0: Questa è in piacere. In quel caso, speresci che ella può anche giudare un momento questa bellezza fotografia, forse c'è la sorveglia, era anche un buon touch di questa bestia? Venga forse in video?
3: Cosa c'è? C'è niente, eh?
0: Allora, tre metà in se enche usce una piccola informazione a Silvio con questo telefono. C'è la Rosmarie Vess, c'è un piacere di venire una volta a China.
3: Ah, io do c'è la faccia, do c'è. Che sbaglio.
0: Fain se X in me è possibile.
3: Ma io ho un piacere alla sietà. La sietà è l'imna passata, in c'è molto, alzo. Cosa dice al bovi la chiavra? Mm-hmm. Cosa dice al bovi la chiavra? Mm-hmm. Io sono questi, questa è una bellissima ciaccia.
0: Superisce. Mosceccia Silvio può essere contento della Rosmarie Lora Ercorcella o forse sul plat, lui non lo tertoce.
3: Ecco, è buono.
0: Donna Rosmarie, è già visto una fitch bella sera, grazie fitch per il telefono e non sta lines, grazie ad ella in un classico di saluto di ciaccia men rauch con il ferm tabac. Grazie fitch e da dia.
3: Ma arrivai, è una bella sera. Grazie.

0: Chef Füssen, Ilse Lüse Tschatsche, Seinzemen Rauch e Ferm Tabak. Oz, per gratulier al Silvio Vital e telefono per gratulier ad Elva Velle Rosmarie Etchenet. E nus, giainzos der schöne Worte ter Carlo Cides il Cavorge. Buonasera, Carlo.
1: Buonasera.
0: E nua es questa Cavorge precis?
1: Cavorge fos dentro Sadrun a Mustè.
0: E qui è un buon luogo per la caccia?
1: Questo è un buon luogo, perché il mio pinau qui a Nau ha avuto la fortuna di stare in Taucciarva.
0: Questo è già una volta bene, non riuscirò a qualche altro successo?
1: El ha scelto due altri animali, in camoccia, in caura camoccia e in bocca camoccia.
0: E se c'è la cavorgia, tu non essere un buon lì per i ricciaccia.
1: Senta, buona carne.
0: E allora, ci potranno scegliere anche se lui dire questa sera?
1: Allora, in prima linea, ci credo al Livio, vi gratulare a tutti i cuori, gli avvisavi una buona, in bien tempo caccia. Si un primo anno che va a caccia con la sia amica la Tamara. Osmanus gada musai animal che la citao, a lui si gianno donne in te piace sempre.
0: Buonissimo. E la Tamara va in senso di drizzer ora qualcosa, ha? E la savest va rumensch, ma la nurisce in senso di nire al radio col rumensch. O se c'è l'ancivain, tals prossim se lui zaccia telefona allora la Tamara.
1: Qui è facile, un po' in un'altra della tonga monge che la sata la fanno la prossima.
0: Buonissimo, qui va in su se registro, usce e allora guardando ci grattaggia l'ancivain. Carlo, grazie per il telefono e bella sai, Rencia.
1: Madame Maina, grazie a te. Ciao, un tempo.
0: E nostra line status quo, rocking all over the world.

Com Gersh Wunsch, a Trisil Salus de Chacha con Status Quo Rocking All Over the World, usci a il Carlo Gratulò, el Livio ci son il Cavorgia vid l'ira Chacha, scuci pera esque un bun lu per ira Chacha. Ma me me bger non vuol ainsa tradir in ua ce e scu, per ce appunto, mince ce ceder o forse sia lo in, e non vuol ura ce tor las otters riven erlo. Min paese o se simple mangianotte ce quei zuscia. C'è c'è un giura, esce in disles 9 mezzi e c'è per un momento non ho quei doppi ingiunti telefoni per dire quando c'è già la chance se avessi sera in c'è con gente a salutare in c'è ceder o se vuoi essere c'è cedra e avessi con gente a salutare a cesa o scu er ad una l'ora di un telefono 0825-25-30 e sono in c'è coffi nella sdish per voi. No, lo c'è 20-25-30 il numero per saluti da ciaccia.

0: Mince tende da simplemente de chatir il giust moment per telefonar te salut de chatche e l'ora grataggia que er e dots o que er funziono tele. Daniela Vincenz de Castrich, buonasera donna Daniela.
1: Buonasera Natalia.
0: Quando Angela già vi il prover de rivertrist il salut de chatche?
1: No, de si vise chatche bo per la preda in provo, sono provo impergata, da per le pigres.
0: Forse ci basta inche, un per chance sola inche, ha?
1: Exact.
0: E allora, ho solidarietà però.
1: Io le solidarietà a mio uomo, il Pius, con il suo collega Gabriel, si scuola in Diast, divisa del Zinevo, in Diast di Caccia, a forza Gertedi, tutti in allenamento con il plum, le vicine scacciatore sopra, e divisa tu bien Zinevo per la caccia, naturalmente il scacciatore si strisce su Diain.
0: E qui poi dans loro fair call Dario Hess e la Vette Biala e già vi c'è una bella sera donna Daniela e tenga spolos c'è quei grattaggi loro il prossimo disegno con annunci la prida.
1: Ma Rainza, a shock e se lo è burruto in comba.
0: In schna, non ci va in loro del ciò, c'è quella prossima chance.
1: Buonissimo,
0: buona sera, grazie a te, ciao.
1: Adio, merci.

0: Nus el vains già udia ir di renza solis de chacha menus al terlines fich gugend er oz en cina vota il Dario Hess con Vetta Biala. Oz dera quell'ora il gevish dalla Daniela Vincenz de Castrisch. E de Castrisch gianza a Vella lo es Pia Bruder ci ves gugend de saluder qualcun. Buonasera.
1: Buonasera quella.
0: E allora ci puran saluder.
1: Io le saluda a questa iskuams da Castrisch, kus da Duin, koi nun kevo. Linaus, Kabel, aden zuma, tu iski ce dus, kan kanuschen, maia mi vum, ad ja vizain, bien klit vine von, ad ti vinyam sevunta fresht puspaja kaza.
0: Ed ella ha clitor in sé un dels grands classikers del Saluz de Chacha, ce la der in sé surpreisa, ce nu vain zas nien cien cetet lo?
1: Già, perché il Bihaisi è un altro esperto che mi ha in consiglio con me. Se non sei stato un buon senso, non sei lasciato io fin con me.
0: Questo è il Daniel, mi ha consiglio con me. Grazie per una pia per il telefono e di una bella sera.
1: Grazie a lei e una bella sera.
0: Addio.
1: Addio.

0: Esse è disco su venster nostra luce de ciaccia, ma i tuoi c'è semplicemente stiers queste canzoni del cemuoc, ma tu col bocca cemuoc. E credo che fosse interessante di una volta ir a guardare le statistiche a quante volte ci venga visto durante la luce de ciaccia. Fus forse da fare insieme con la redazione di musica. Sto lì tenere di mente. In mio caso, era quella Pia Bruder de Vella ci ha telefonato e ha detto quella non vince in giù dia, quella steinza senza dirlir. E per cui vince qui er fatto. Ides in 19 minuti les 10 e il telefono è ossa la Caterina Steger ci vesco gente de saludare. Buonasera.
1: Yeah, buonasera, donna Natalia. Io, nous, quello vuol dire i miei genitori, la Claudia e il Dionis, ed io, noi salutiamo in cordiale, ma gli scacciatori di Caixa Vedra che verdiras, gli scacciatori di Bercuns, ed gli scacciatori di Plante Genova e la Valle Russain, gli avvisano del tutto bene, ed è un invito di caccia. Io personalmente leso un salutà la Vanessa de Rungs e la Lumnezia, spero che la sappia un gude quando vos dice di caccia a della Valtuiec, se li dà se vogliono gli Andreas de Florin, con la speranza che le socche dell'Auna abbiano portato al successo di Avijau.
0: E mi pare le socche dell'Ema al souvenir di Della?
1: Già, bene.
0: Fatte er di Della o compro di Della?
1: No, faccio senza.
0: Fatte. Quante ore si trova qui per fare un per in soccas?
1: Oh, sì, tre sere vai un per soccas.
0: Allora ho questo da dirgli una lotta plezzi di ciamuccio o d'usce qualcosa per un per soccas?
1: Sì, poi va, braina caccia che mi ro.
0: Donna Caterina, noi stiamo lines als Galiots con la libertà e allora già vi genci una bella sera delle, grazie per il telefono.
1: Grazie a voi, grazie a voi, sei una bella sera.
0: Grazie a voi, ciao.

0: Es un ans che non è più udia questa canzone. Edi stess es rende coi vincetente della Tedler. Libertad dels Galiots, Katharina Steiger, vava già visio questa canzone per saludir els cecciders e les cecciders ci conoscen Adele e la famiglia. Ed ossa es ence la Matilda della Foppa al telefono. Nos ans cominciò con un saluto des nie della Foppa e nos arriva in certer nos più co faz il ultim saluto della saira der ciò in a vos e la Foppa. Buona saira, Matilda.
1: Buona saira, Natalia.
0: E al saluto vem crai der ciò alli stess ceceder?
1: E a mince casi la salintar todis ceceders, ciam canoscen, ad ires abrirne da salidar vecchien gala degne las donnas, ma bagn erene da i om dalla cacedra, ci fosci bler per me a pis mis infans, ed eris mis genitox, ci sustinien me usce fic, ci ava che las tre esem des libertat per ira ciaccia, e che per me u bel, ad isum sia grazievel ai mis om, ad is mis genitox. Mis om Bruno, sto sang de excisa.
0: E quei vuol dire l'om resta accesa e la duona va a ciaccia. Usce scucci oggi sì, da essere il 2026, ha?
1: Exacto, usce, ja.
0: E oggi svesse erce c'è successo quest'anno a ciaccia?
1: E va a purisa gettare in capriol, in buc, a dus montanelas.
0: Super, also, buonissimo. Usce c'è l'om e sgira er content.
1: A mince a casa, le... Io già c'è, io sono una contenta donna, allora le rio un contento.
0: Qui esercita la tua nuova ciaccia, ha? Happy Dice wife, sia. Happy life. E c'è la sluppetta qualcosa, e ci informai c'è la scoprima i colleghi di ciaccia, all'uomo o i genitori accesa?
1: E sempre naturalmente mi sbap Peder. Ti va da pendi un po' la situazione, un pizzoli mi sfrarin Michel, anzi vi mi zoom.
0: O gente, dipende un po' ci ci ponir loro a giudir loro alla fine del squins.
1: Ma la prima informazione che ti dirai ai BAP, al ai BAP. Capo della gruppa.
0: Esatto, o c'è o qua
1: a te andare in cessa lecta Stefanin e da Livio.
0: Quals, tramite un fitch con gente e la occlitore una bellezza canzone, dura in per minuti più lunch, ma qui è serenda. Nost der Leinsos We Are The World. Grazie fitch per questa bella vis de musica e Lorenzo in event in voce di lui una buona finizione de ciaccia.
1: Grazie, bella sera.
0: Grazie fitch.

0: Musica da Pelgilin, USA for Africa, We Are the World. Già visò della Matilda Fonville. Ci dice a Ciaccia il foppa con sia gruppa e lascia però saludir a quel si sostengono della accesa a siom i fans e dils genitors. E ed è già tra la buscia, la Matilda Fonville guadagna e rincia nos radio.
1: Pervus al puls della Ciaccia.
0: E qui fissano loro sto il saluto di Ciaccia da Dots. Ci vi sento una buona notte al microfono per voi, Natalia Diller.

RTL. Musica non-stop. Con Sempre Welts. Hits. E scoprides.

No duas de Luisa Famos. No duas vivain solets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats del solai, abbracciats de las steiles, no duas, be solets.

vulais vus savair il titel della canzun, na gin problem. Vus chatais quels sin rtr.ch/radio.

Ots weiter c'è tot so zur, ci posir tot alla malure, fetch top fose pass mal s'dürs, it is da sier super smürs, la la la la la la la la la la la la la la la la. Fin già sdrogliable armasa tard, bavon caffè, la leo a mart, cun strangleri o la colazion, ambagunavi di un bacun, la la la la la la la la la la la la la la la la. Passant allora vers città, nei astrugia in toc spizza, ed una gotta ma forà, mes novri già in bel pneu cintà. La la la la, la la la la, la la la la la la la la. Con ir best püfs da sciala io, in scontra me chef da bureau, ci dice a sin vaira merl, e spera pro in grand tamberl. La la la la, la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'uranaia, bada cena movert la braia, e con l'altra sul zip. Nei fat in silch co in silip, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in studion c'è pudes scrivere onno, c'è di les telefonar. Forse c'è il vents, la penna n'hai mors per mezz, la la la la la la la la la la la la la la la la. Mosci ci è tot bel diavole, vez va in ciozz nu su ne ave, da farà il ben palabuna.

Gud oss sa teile kjære mi. Si nu dva bein, si virtu. La la la la la la la la la. Lascia il mondo con se stravage, vebbe promai, stai in pace, lascia be a ces l'urbe.

Not, da Jon Guidon. Pur vosse citaja l'ultima vush, cun giunno travaja pusot sia crush. Pur vosse ci svezza la steiles in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pur vosse spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

La Seira, da Peder Cadoc. La Seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la Roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi sur teira il gote dil scrons, l'antira na teira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.